0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
3: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
4: Iva Vestelli.
3: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, oggi è il 26 giugno 2026. Iniziamo la giornata con 17 gradi percepiti come tali. Devo dire che a Montreal ci sono delle schiarite in questo momento, ho sentito presto questa mattina le informazioni relative alle precipitazioni. Siamo attualmente in un buco, nel senso che tutto intorno a Montreal sta piovendo, da noi meno, ma la pioggia dovrebbe riprendere anche in modo abbondante nel corso del pomeriggio, se non addirittura in tarda mattinata. Massima prevista 22 con una sensazione di 26, minima la notte prossima 16, percepito come tale. 80% le possibilità di pioggia nel pomeriggio. Nella notte avremo dei banchi di nebbia, quindi attenzione per i vostri spostamenti notturni. Poi un fine settimana all'insegna di un po' di tutto, comunque diciamo che ho sentito che la migliore delle due giornate dovrebbe essere quella di domenica. Rimane il fatto che per entrambi i giorni del weekend, sabato e domenica, vige un 40% di possibilità di precipitazioni. Temperatura al rialzo, iniziamo la settimana prossima e l'inizio di luglio in modo abbastanza caldo. Voilà.
4: Volevo fare una riflessione. Oggi è il 26 ed è l'anno 2026. Se avessero fatto 26 mesi, sarebbe il 26 del 26 del 26. Bene. Grazie della tua supporto. No, ma quando dici banchi di nebbia, quanto costano al mercato questi
3: Possiamo
4: banchi?
3: Possiamo andare
4: di...
3: con una canzone, no, per cortesia?
4: Io rifletto al mattino, non è come te.

0: Che ne sai di un bambino che rubava?
1: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature e poi come ogni venerdì subito dopo le 9 apriremo le linee per il nostro mercatino. Ora torniamo in musica.

vino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Qualche schiarita a Montreal, pioggia nei dintorni e ritorno di precipitazioni nel pomeriggio. Questo è il menu della giornata. Attualmente abbiamo 17 gradi percepiti come tali, sole che è sorto alle 5.06, tra Montreal alle 20.47. Dovremmo vederlo poco quest'oggi. I venti soffiano dal versante sud orientale a 7 km orari con punte fino a 11 km orari. Il tasso d'umidità attuale è pari all'88%. 22 la massima prevista al termometro, 26 con l'humidex, 80% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, che scendono al 40% in serata. Nella notte avremo 16 gradi percepiti come tali, forse un po' di nebbia. Domani, dopodomani, due giornate molto simili. 25 la massima di sabato, 26 quella di domenica, 16 le minime per entrambe le giornate e 40% le possibilità di pioggia per entrambe le giornate. Lunedì percentuale che scende al 30%, 27 la massima, 19 la minima. Martedì 28 la massima, 20 la minima, 40% sempre possibilità di pioggia. E il mese di luglio, mercoledì, lo inizieremo con 27 gradi centigradi al termometro, 22 di minima e 60% di possibilità di precipitazioni piovose. Per quanto concerne la Luna, siamo agli sgoccioli, ci stiamo avvicinando sempre di più alla fase di luna piena che avremo il prossimo 29 giugno alle 19.56.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Più scorrevole del solito, come di norma il venerdì, c'è meno gente per strada e lo si vede effettivamente anche sul fronte tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, che oggi è a quest'ora intasato esclusivamente per andare verso Boucherville. La metropolitana 9 anch'essa rallenta in modo particolare solo a Rockland, e per il resto è scorrevole. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Il Canada stanzia 5 milioni di dollari in aiuti umanitari a sostegno delle operazioni di soccorso d'emergenza a seguito dei terremoti in Venezuela. Il Ministero degli Affari Esteri del Canada afferma che i fondi saranno utilizzati per finanziare l'assistenza alimentare d'emergenza, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e nonché la protezione e la logistica. Ovviamente il Ministero che dichiara che il governo continua a monitorare attentamente la situazione e rimane in stretto contatto con i suoi partner per valutare e rispondere ai bisogni che si evolveranno nei prossimi giorni e settimane. Si tratta ovviamente di una tragedia che si sta svolgendo molto rapidamente, ha dichiarato il primo ministro Carney ai giornalisti ieri a Parliament Hill. Durante la stessa conferenza Carney ha confermato aver avuto una lunga discussione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì, ma il primo ministro canadese ha indicato ieri che l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico non era all'ordine del giorno, e questo si aggiunge ad altri segnali che indicano l'indifferenza della Casa Bianca nei confronti della cruciale scadenza del 1 luglio per questo accordo di libero scambio. Non abbiamo parlato dell'accordo, ha dichiarato senza mezzi termini Carney in conferenza stampa ieri. Ha chiarito che la telefonata di mercoledì è stata avviata da Trump e ha riguardato gli ultimi sviluppi riguardanti l'Iran, la situazione generale in Medio Oriente e le questioni relative alla NATO, il cui vertice dei leader è imminente. Il trattato di libero scambio dovrebbe essere sottoposto a una revisione obbligatoria a partire dal 1 luglio, ma le dichiarazioni dell'amministrazione Trump indicano che gli Stati Uniti intendono posticipare tale scadenza. L'agente di polizia Mohamed Lamin Ben Redouan, deceduto in servizio durante la sparatoria di lunedì scorso a Côte des Neiges, avrà diritto a un funerale di Stato aperto al pubblico a Montreal. Lo ha annunciato ieri sera la SPVM in un breve comunicato stampa. La data e il luogo della cerimonia non sono ancora stati resi noti. E parlando di ciò, il primo ministro Carney si è rifiutato ieri di commentare la questione del divieto del fucile Simonov SKS utilizzato nella sparatoria mortale avvenuta lunedì nel quartiere Côte des Neiges di Montreal. Quest'arma semiautomatica di fabbricazione sovietica, utilizzata dall'attentatore nella sparatoria del 22 giugno, in cui hanno perso, ricordo, la vita un agente di polizia, un civile e l'attentatore stesso. Il Simonov SKS è legale in Canada ed è comunemente utilizzato anche nelle comunità indigene e nelle zone rurali, soprattutto per il suo basso costo. La questione del suo divieto è un argomento ricorrente di dibattito e il primo ministro ha detto che si affida al processo che affinché le decisioni vengano prese da esperti, in particolare dalla Royal Canadian Mounted Police. E sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

Oggi mi sono preparato, eh? Oggi mi sono preparato perché sono 177 giorni dall'inizio dell'anno, 26 le settimane. Oggi la luna è all'83,1. Ti ho sorpreso, Giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e giornata per le vittime di tortura. Giornata importante. Mentre l'esercito romano è in ritirata verso Samarra, in un combattimento nelle retrovie a Maranga nella Mesopotamia centrale richiama l'attenzione dell'imperatore Flavio Claudio Giuliano, che senza armatura viene colpito al fianco da un giavellotto. Muore molte ore dopo, quando è già notte fonda, all'età di 32 anni. Il suo regno è durato meno di 20 mesi. Quando non è il tuo momento per gestire una cosa è così. Ma cosa è successo a Pisa?

0: Ho un problema con la storia locale.
1: Benissimo. Il Concilio di Pisa, riunito il 25 marzo nella cattedrale, cittadina, sotto la presenza del cardinale Guy de Malazec, vescovo di Palestina, disegna la guida.
0: Sai che non hai bisogno di leggerle tutte, eh?
1: Lo so, allora lo salto.
0: No, adesso la finisci come si deve. No, che credo. Quindi?
1: Vescovo di Palestina, il Guy de...
0: Palestrina, non è Palestina.
1: Beh, io avevo letto Palestina.
0: Lo so, ti correggo perché è scritto Palestrina e non Palestina.
1: Va bene. Guy de Malazec.
0: Guy de Malazec.
1: Che abita a Golasec.
0: No.
1: Molto paese. La provincia di Varese.
0: Non ce la possiamo.
1: Dunque, cardinale Piero Filgardo, che assume il nome di Alessandro V.
0: Sì.
1: In seguito la sua elezione sarebbe stata considerata irregolare da Alessandro V.
0: Eh sì.
1: Considerata una...
0: No, è Alessandro V, no, da Alessandro, è lui.
1: Vabbè, comunque, va bene, non ho capito.
0: Considerato l'antipapa.
1: Cioè, vai avanti, dai che sono un po'... Sono un po' provato da questa cosa.
0: Nel 1541, all'interno del palazzo del governo di Città del Re, che poi diventerà Lima, viene assassinato Francisco Pizarro, l'esploratore e governatore spagnolo che aveva strappato il territorio agli Incas, sottomettendoli e fondando il Perù. Pizarro aveva 63 anni.
1: Se possedete un velocipede, sappiate che è stato registrato nel 1819 il suo brevetto. Infatti a New York viene appunto rilasciato il primo brevetto statunitense per l'invenzione del velocipede. Se lo assicura William K. Clarkson. In passato però altri primi due avevano realizzato mezzi simili. Il celiferio di Made the... Ah, perché prima si chiamava...
0: Celerifero?
1: Beh, si può dire anche celiferio.
0: No, non si può dire celiferio.
1: E soprattutto la Draisina. Ma perché non ha chiamato subito la bici?
0: Se si chiama Carl von Drais, non si chiama Carl von Bike. Cosa vuoi che ti dica? Colpa mia.
1: Vabbè, voglio dire, hanno fatto un casino per poi chiamarla bici.
0: È quella che aveva la prima ruota sterzante.
1: Oh,
0: che era importante perché prima era dritto.
1: È importantissimo.
0: Oh, oh signore. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 nazioni sottoscrivono la carta costitutiva approvata ieri e formata da 111 articoli che dà vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che oggi compie 81 anni.
1: Auguri.
0: Grazie.
1: 1956, l'Italia istituisce il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari. Opererà all'interno del CNR con l'obiettivo di acquisire e approfondire conoscenze scientifiche sulla possibilità di applicare pacifica l'energia atomica. Oh, finalmente.
0: 1963, nel corso della visita ufficiale a Berlino della Repubblica Federale Tedesca, il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy pronuncia la famosa frase "Ich bin Berliner", io sono un berlinese, per testimoniare la propria vicinanza alla popolazione locale in piena guerra fredda per il blocco sovietico. Famosa frase pronunciata 63 anni fa.
1: Dunque, due belle canzoni che ascolteremo, perché nel 1965, mentre in Italia la vetta delle classifiche dei singoli è conquistata da Ciao Ciao di Petula Clark, o Petula Clark, negli Stati Uniti il disco più venduto diventa Mr. Tambourine Man dei Byrds, il singolo di debutto del gruppo in distribuzione dallo scorso aprile. È una canzone scritta un anno fa da Bob Dylan, che l'ha pubblicata in marzo nell'album Bringing It On The Back Home. Ascolteremo tutte e due.
0: E ascoltiamo anche, certo, La Mandi in Bacione a Firenze.
1: Olà.
0: Che poi porta un bacione a Firenze.
1: Porta.
0: Ricordiamo nel 1965, quando muore a 72 anni a Firenze, sì, Odoardo Spadaro, interprete appunto di Porta un bacione a Firenze. La sua canzone Ninna Nanna delle 12 mamme fu lo spunto per il primo film sonoro italiano del 1930. Questo non lo sapevo, vedi?
1: No.
0: E anche questa sera ci addormenteremo meno ignoranti.
1: Ninna Nanna, fa la nanna, bel bebè. È così, no? Beh, mia mamma mi canta, io me lo ricordo, mia mamma mi canta Ninna Nanna, anche perché sono stato...
0: Hai avuto una mamma sola? Questa era la Ninna Nanna delle 12 mamme.
1: Ho capito, però una delle 12 probabilmente era mia mamma.
0: C'è una mamma per ogni mese, io te lo dico.
1: Ma come oggi che è il 26, se avessero fatto...
0: L'hai già detto.
1: No, ma avanti. No, ma è una riflessione
0: stupida. Andiamo avanti.
1: Va bene. Cosa vuoi che ti legga?
0: Ma una cosa corta, perché ti vedo in
1: difficoltà. Nel 1974 per la prima volta viene utilizzato il codice a barre per la prezzatura degli articoli in vendita in un supermercato. Al Marsh di Troy in Ohio, il primo prodotto rilevato è una confezione da 10 pacchetti di chewing-gum o cicca della Wrigley in uno scontrino dalle 8:01 del mattino. Cioè, qualcuno ha comprato le cicche alle 8:01 del mattino, appena aperto il negozio. Vabbè, comunque lo si usa ancora,
0: Nel 1976 viene inaugurata a Toronto la più alta struttura autoportante al mondo, la CN Tower. Misura 553 metri ed è destinata all'impiego delle telecomunicazioni. L'edificazione è durata 40 mesi e ha richiesto 1537 operai 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
1: 1979.
0: Oggi compie 50 anni, tra l'altro.
1: Sì, hanno fatto anche i 25 cents.
0: Esatto.
1: No, i $2 hanno fatto. Hanno fatto i $2 di commemorazione. Il pubblico 1979, il pugile statunitense Muhammad Ali annuncia per la terza volta nella sua carriera il ritiro dalle competizioni. Assicura che questa volta lo stop all'attività agonistica sarà irremovibile.
0: Nel 1997 nel Regno Unito viene pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, primo libro di Joanne K. Rowling, storia del giovane Harry, studente alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, pubblicata da Bloomsbury, destinata a diventare uno dei maggiori successi letterari dell'epoca. 29 anni fa nasce Harry Potter.
1: Non me lo ricordavo, però nel 2003 l'Italia è per, l'Italia intera è per molte ore senza energia elettrica, con gravi disagi a milioni di utenti. Come annunciato ieri dal gestore dei servizi energetici, è scattato il blackout per l'alto fabbisogno e l'impossibilità di reperire energia dalla Francia.
0: Nel 2014 la FIFA squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite e 4 mesi. L'intervento che gli vieta l'accesso allo stadio anche come spettatore è stato deciso per il morso dato all'attaccante Giorgio Chiellini durante la partita dei mondiali con l'Italia 2 giorni fa. 12 anni or sono.
1: Vabbè, gli ha fatto vedere il morso all'arbitro, l'arbitro ha detto beh allora è vero. Va bene, no, volevo anche dire, vuoi passare? No, perché volevo dire che nel 2011, durante uno speciale televisivo, Vasco Rossi annuncia le dimissioni. Dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività trentennale da rockstar. Questa è la mia ultima tournée. Che mi sembra che non sia stata.
0: No. Credo che sia in tournée anche
1: quest'anno. Allora, stai zitto, voglio dire, non dire niente.
0: Vabbè,
1: la storia più vicina a noi ci insegna quanto segue.
0: Ce n'è tante, non so se ce la facciamo.
1: Ma sì, ma tu sei bravo.
0: 1534 vengono scoperte le Isle de la Madeleine. Erano già lì. Comunque. Nel 1857 tragedia navale nel porto di Montreal, ahimè 250 persone perdono la vita quando questo battello a vapore che si chiama proprio Montreal prende fuoco in viaggio tra Sorel e Montreal. Tra l'altro era stragrande maggioranza degli immigranti scozzesi che si dirigevano verso l'ovest, ahimè. 1873, l'isola del Principe Edoardo, Prince Edward Island, o l'île du Prince Edouard, è autorizzata ad unirsi al Canada.
1: Bene.
0: Nel 1919 viene inventata dalla Nabisco, viene inventato il biscotto Oreo.
1: Sì.
0: È apparso nel 1912 in questo giorno. Pensa a te. Io penso è il biscotto più venduto al mondo.
1: Sto dicendo.
0: Nel 1912 è nato. 362 dicendo. Miliardi di biscotti.
1: Ancora oggi.
0: 1953, perché l'Alliance des Professeurs, il sindacato, fa lo sciopero nel 49, il governo di Duplessis rifiuta di accreditare il sindacato. 1959 viene inaugurata ufficialmente in questo giorno la via marittima del San Lorenzo, aperta da Dwight Eisenhower insieme alla regina Elisabetta, che è venuta per l'occasione. Nel 1963 viene creato il Ministero dell'Istruzione. Nel 1976, l'abbiamo detto, la Torre CN viene inaugurata. Nel 2004 Bernard Landry, ex primo ministro del Quebec e capo del Parti québécois, sposa Chantal Renaud, che è una cantante e attrice all'epoca. Nel 2005, forse l'ascolteremo più tardi se ce l'abbiamo, una Annette Workman, grande cantante, io non sapevo che era americana di origine, perché in questo giorno tiene la cittadinanza canadese, era arrivata nel Quebec negli anni 60. Nel 2007 Pauline Marois diventa leader del Parti québécois. Nel 2008 la CRTC approva l'acquisto di TQS da parte di Remstar. Nel 2010 viene inaugurato in questo giorno il G20 di Toronto, e nello stesso momento ci sono ovviamente manifestazioni e incidenti sempre a Toronto. E gli altri sono dei cantanti, quindi li ascolteremo più tardi.
1: Pensavo che avessi...
0: Ti do una curiosità. Nel 1498 i cinesi inventano lo spazzolino da dentro. Nel 1498.
1: È una bella invenzione.
0: Una bella invenzione. Utile.
1: Utilissima. Male non fare, paura non avere. Questo è il proverbio di questo venerdì 26.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: L'abbiamo già detto in, al primo aggiornamento alle 6.30, traffico moderato il venerdì e lo è tuttora. L'unico ingorgo lo trovate per accedere al tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine solo per andare verso Boucherville, dalla riva sud a Montreal è scorrevole, e così come la Met West, un po' più lenta a Papineau e poi a Rockland. Per il resto, come dicevo, scorrevole, prudenza e pazienza, sempre comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada stanzia 5 milioni di dollari in aiuti umanitari a sostegno delle operazioni di soccorso d'emergenza a seguito dei terremoti in Venezuela. Il Ministero degli Affari Esteri afferma che i fondi verranno utilizzati per finanziare l'assistenza alimentare d'emergenza, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, nonché la protezione e la logistica. Il Ministero dichiara che il governo continua a monitorare attentamente la situazione e rimane in stretto contatto con i propri partner per valutare e rispondere ai bisogni che si evolveranno nei prossimi giorni e settimane. Si tratta ovviamente di una tragedia che si sta svolgendo molto rapidamente, ha dichiarato Carney ai giornalisti a Parliament Hill. In una dichiarazione scritta, Carney ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Questi terremoti magnitudo 7.2 e 7.5 sono stati tra i più potenti a colpire il Venezuela in oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione. Il Ministero degli Affari Esteri canadese afferma che 740 canadesi sono registrati in Venezuela, ma dichiara di non essere a conoscenza di alcun canadese colpito dai terremoti per il momento. Reazioni nelle comunità venezuelane del Quebec: i due cugini del marito della giornalista venezuelana del Quebec, Mariana Pacheco, risultano dispersi nello stato di La Guaira, uno dei più colpiti. Gli amici le hanno anche inviato video di edifici crollati e persone ferite. La giornalista ha lasciato il Venezuela per motivi politici, gestisce anche l'account social Latinos o Quebec, dove la diaspora venezuelana condivide notizie dei propri cari e modi per sostenere le persone colpite. Un'ora dopo l'inizio del terremoto, mercoledì sera, un gruppo di discussione per i venezuelani residenti in Canada si è attivato. Quello che inizialmente sembrava un lieve tremore è rapidamente scatenato un'ondata di video strazianti, ha aggiunto. Ha fatto notare che sono numerosi i siti di crowdfunding e teme che chi li gestisce stia trattenendo le donazioni invece di inviarle alle persone colpite, a differenza delle organizzazioni affidabili con una solida reputazione. La Pacheco si rivolge all'Engagement Foundation Canada, organizzazione dedicata ai venezuelani per trovare il modo di inviare denaro, medicine, vestiti e cibo non deperibile per soddisfare i bisogni delle persone sul posto. Voglio che tutti i canadesi sappiano che la situazione in Venezuela è davvero terribile, non c'è comunicazione, né elettricità, né acqua potabile, né cibo, si è lamentata. Il Canada e il Venezuela non hanno ufficialmente interrotto le relazioni diplomatiche, ma Ottawa ha chiuso la propria ambasciata a Caracas nel giugno 2019 dopo che il Venezuela si era rifiutato di rinnovare i visti in scadenza dei suoi diplomatici. Il Canada è stato tra i paesi più importanti a sostenere i leader dell'opposizione venezuelana dopo un'elezione ampiamente considerata viziata da frodi. Le organizzazioni per i diritti umani accusano il governo venezuelano di aver scatenato una crisi migratoria a causa delle carenze di cibo e beni di prima necessità causata dalla corruzione e dalla cattiva gestione economica. Secondo le Nazioni Unite, 7,9 milioni di persone sono fuggite dal Venezuela, principalmente verso altri paesi dell'America Latina e dei Caraibi. E nonostante Mark Carney abbia avuto una lunga discussione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro canadese ha indicato ieri che l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico non era all'ordine del giorno. Questo si aggiunge ad altri segnali che indicano l'indifferenza della Casa Bianca nei confronti della cruciale scadenza del 1 luglio per questo accordo di libero scambio. Non abbiamo parlato del CUSMA, ha dichiarato senza mezzi termini Carney in conferenza stampa a Parliament Hill a Ottawa, chiarendo che la telefonata di mercoledì è stata avviata dallo stesso Trump e ha riguardato gli ultimi sviluppi riguardanti l'Iran, la situazione generale in Medio Oriente e le questioni relative alla NATO, il cui vertice dei leader è imminente. imminente. Il trattato dovrebbe essere sottoposto a una revisione obbligatoria a partire dal 1 luglio, ma le dichiarazioni dell'amministrazione Trump indicano che gli Stati Uniti intendono posticipare tale scadenza. Tuttavia, se la revisione dovesse procedere, segnerebbe l'inizio di un periodo di rinnovo per l'accordo, con la possibilità che quest'ultimo scada nel 2042 anziché nel 2036. Questa è la strada che Canada e Messico hanno dichiarato di auspicare, ma il presidente statunitense ha chiarito in numerose occasioni di non gradire il trattato. Rappresentanti di Canada, Stati Uniti e Messico parteciperanno a un primo incontro il 1 luglio nell'ambito della revisione del trattato. Pertanto, se le parti non raggiungeranno un accordo per procedere con le discussioni sul rinnovo entro il 1 luglio, si attiverà invece una revisione annuale rinnovabile per un periodo massimo di 10 anni, al termine del quale il trattato scadrà se non verrà rinnovato. La stragrande maggioranza delle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti è stata finora protetta dai dazi imposti da Donald Trump in quanto conforme al trattato. Tuttavia, l'accordo commerciale non ha esentato automobili, acciaio e alluminio canadesi dai pesanti dazi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha ripetutamente affermato di aspettarsi che vengano negoziati accordi bilaterali con gli Stati Uniti parallelamente al trattato di libero scambio. Il primo ministro ha sostenuto che il Canada avrebbe potuto raggiungere un cattivo accordo già un anno fa. Non firmeremo mai un cattivo accordo, quindi deve essere un accordo valido, ha affermato. L'agente di polizia Mohamed Lamin Ben Redouan, deceduto in servizio durante la sparatoria di lunedì scorso a Côte d'Ivoire, avrà diritto ad un funerale di Stato aperto al pubblico a Montreal. Lo ha annunciato ieri sera la SPVM. La data e il luogo della cerimonia non sono ancora stati resi noti. E parlando di ciò, il primo ministro Carney si è rifiutato di commentare la questione del divieto dei fucili Simonov SKS utilizzato nella sparatoria mortale avvenuta lunedì a Côte d'Ivoire. Quest'arma semiautomatica di fabbricazione sovietica è stata utilizzata dall'attentatore nella sparatoria del 22 giugno in cui ha perso la vita l'agente di polizia, nonché un civile, e l'attentatore stesso. Il Simonov SKS è legale in Canada ed è comunemente utilizzato nelle comunità indigene e nelle zone rurali, soprattutto per il suo basso costo. La questione del suo divieto è un argomento ricorrente di dibattito. Il primo ministro ha confermato: non spetta a me parlare di questa indagine, ha risposto Carney. Per quanto riguarda la procedura per il divieto di determinate armi da fuoco, stiamo riformando il processo affinché le decisioni vengano prese da esperti, in particolare dalla Royal Canadian Mounted Police. Il primo ministro ha comunque riconosciuto la necessità di inasprire le norme che regolano la libera circolazione delle armi da fuoco. Ricordo che la sindaca Soraya Martinez-Ferrada ha chiesto a Ottawa di rafforzare il controllo sulle armi, soprattutto nelle città. E Police Souvient, organizzazione che si batte per il divieto totale delle armi d'assalto in Canada, ha chiesto al governo di bloccare le nuove vendite di quest'arma, che considera appunto il minimo indispensabile. Il governo di Christine Frechette ha lanciato ieri un bando internazionale per manifestazioni di interesse al fine di valutare l'interesse del settore privato per il progetto del terzo collegamento autostradale. Il ministro dei trasporti spera di dare nuova linfa al progetto, mentre i partiti di opposizione hanno accusato la CAC di rispolverare un vecchio slogan elettorale. Stiamo realizzando un nuovo corridoio per rispondere al meglio alle esigenze espresse dalle parti interessate, ha assicurato il ministro Charette in un'intervista. Questo bando per manifestazioni di interesse mira a valutare l'interesse delle aziende specializzate in costruzioni e investimenti per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis, una promessa di punta della CAC. Durante la corsa alla leadership, la Frechette ha annunciato l'intenzione di abbandonare il tracciato precedentemente previsto, Ponte Galleria, a favore di un terzo collegamento verso est realizzato tramite una partnership pubblico-privata e finanziata da un pedaggio, senza tuttavia fornire una tempistica precisa, indicando che avrebbe lasciato alle aziende interessate la possibilità di proporre un tracciato che potrebbe includere ad esempio l'Île d'Orléans. Tuttavia, in assenza di interesse da parte del settore privato, il nuovo ponte potrebbe semplicemente non essere costruito. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 10.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni, una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,62, dollaro statunitense scambiato a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo prevalentemente nuvoloso a quest'ora, abbiamo 17 gradi percepiti come tali e in attesa di altre precipitazioni a carattere piovoso quasi certe nel pomeriggio, 22 la massima, humidex a 26, nella notte andiamo 16 percepito come tale. Prossimo appuntamento con informazione a CFMB è alle 8.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 26-6-26. Piaciuto, eh?
5: 26-6, bravo, bravo. Senti, allora, l'abbiamo ricordato nella nostra storia, ci segna nel 1965, in Italia era prima in classifica Petula Clark, mentre negli Stati Uniti era primo Mr. Tambourine dei Byrds. Li ascolteremo uno dietro l'altro e poi ascolteremo anche Odoardo Spadaro, perché in questo giorno, nel 1965, scompare, oggi avrebbe, nel 1965 scompare, 61 anni fa. Ascolteremo Porti un bacione a Firenze.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle, bianche, $1.49 la libra, cosciotto di pollo, $2.79 la libra, gamberi Maria del Rey, 300 grammi, $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

i più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 26 di giugno. Buon compleanno. Ricordo anche che oggi è il 26 del 6 del 26. Vabbè, l'abbiamo detto prima. Ecco, mentre Ivan mangia l'uovo, io vi confermo quanto segue per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco Ariete. Meglio non fidarsi delle risposte arrivate all'ultimo minuto. Sole e Mercurio in quadratura complicano casa, famiglia, accordi e comunicazioni pratiche. Nel lavoro chiudete solo ciò che è già avviato, senza aprire fronti nuovi. Giove in quadratura gonfia spese e aspettative. Prima di dire sì, fate due conti veri. Toro, la coda della settimana chiede sangue freddo. Luna difficile e Venere in quadratura portano nervosismo, puntigli e qualche distanza nei rapporti. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano però a parlare chiaro. Chiudere pratiche, sistemare conti e recuperare un accordo. Nel lavoro non fatevi bloccare da una critica. Gemelli, Venere favorevole aiuta rapporti, immagine e contatti piacevoli, ma nel lavoro servono metodo e chiusure precise. Non disperdetevi tra messaggi, richieste e piccoli cambi di programma. Soldi da controllare, soprattutto se comprate per noia. In coppia funziona una presenza più stabile. Cancro, le stelle vi danno un assist utile soprattutto nelle questioni pratiche. Non sprecate il vantaggio con timori inutili o con la solita tendenza a proteggere tutti. Nel rapporto di coppia c'è spazio per recuperare calore, ma servono gesti veri. Chi è solo può ricevere un segnale interessante. Leone, Luna e Marte contro possono portare stanchezza, scatti d'orgoglio, contrattempi. Non è il giorno per forzare risposte né per pretendere che tutti seguano il vostro passo. Venere nel segno vi salva sul piano dell'immagine e dell'intesa, ma va usata con garbo. In amore meno prove di forza, più contatto. Vergine, giornata favorevole per chiudere bene la settimana. La Luna, il Sole e Mercurio, amici, vi aiutano a ottenere risposte, sistemare documenti, recuperare un accordo o mettere ordine nei conti. Nel lavoro non sprecate questo vantaggio con dubbi inutili o correzioni infinite. Marte, favorevole, sostiene energia e precisione. Bilancia, chiudete la settimana senza trascinarvi dietro tutti i problemi degli altri. Mercurio e Giove complicano accordi, soldi, risposte ufficiali e rapporti con chi vuole troppo. Venere, amica, però tiene aperta una porta nei rapporti, contatti piacevoli, complicità, possibilità di chiarire. Nel lavoro non dite sì per stanchezza. Scorpione, ancora la Luna nel vostro segno, quindi energia alta e voglia di chiudere ciò che vi pesa. Il Sole favorevole vi dà sicurezza, mentre Venere in quadratura però lascia nervosismi nel rapporto. Venerdì buono per lavoro, sport e decisioni nette. In amore niente scenate per una risposta arrivata dopo 12 minuti. Sagittario, si chiude una fase di preparazione con meno rumore e più utilità pratica. Venere amica favorisce incontri, complicità e voglia di stare bene. Saturno favorevole vi rende selettivi nei programmi. Nel lavoro conviene rifinire, non lanciare 100 novità. Serata buona per coppia e fisicità. Capricorno, ancora Luna amica utile per chiudere la settimana con più ordine e meno fatica. Marte favorevole vi rende efficienti, concreti, difficili da spostare. Giove in opposizione però gonfia richieste, spese e pretese di partner o famiglia. Buona giornata per conti, lavoro e cura del corpo. Acquario, ancora Luna in quadratura, quindi giornata da maneggiare con cautela. Saturno favorevole vi aiuta a tenere la linea, ma Venere in opposizione porta richieste affettive, divergenze e intesa irregolare. Marte in quadratura segnala stanchezza e nervosismo. Palestra leggera sì, maratone domestiche no. Pesci, ancora Luna amica, quindi chiusura di settimana positiva per accordi, contatti, spostamenti
e questioni economiche. Il sole favorevole rafforza energia e sicurezza. Giove dalla vostra porta. Giove dalla vostra porta un appoggio o una soluzione concreta. Buona giornata anche per coppia e fisicità, senza troppe scene.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle, bianche, $1.49 da libra, cosciotto di pollo, $2.79 da libra, gamberi Maria del Rey, 300 grammi, $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia

ghiaccio verso il cielo andrà sicuro. Io porti il tuo bacio a Firenze, che è la tua città ed anche lei di me. Porti il tuo bacio a Firenze e mai, già mai potrò scordarmi.

la porti un bacione a Firenze. Già è tanto che un cibo ci vede più un cisto. La porti un bacione a Firenze. Non vedo l'ora quando tornerà.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque, prima di tutto un piccolo aggiornamento che voglio fare per qualcuno che ha telefonato, tra l'altro che ci ascolta da Niagara Falls, un caro saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ontario, per dire che ascolta sempre le prime pagine, non le ha ascoltate l'altro giorno. Effettivamente il 24 è la Fête nationale du Québec, festa nazionale, quindi non eravamo in onda in diretta. Il 24 il programma era registrato, quindi tale è la ragione per la quale non c'era lettura delle prime pagine, così come sarà anche ovviamente mercoledì prossimo, 1° luglio, festa nazionale. Voilà, questo volevo dire a questa gentile o questo gentile radioascoltatore dell'Ontario che appunto lamentava il fatto di non aver sentito le prime pagine. Questa ne è la ragione. Andiamo adesso a vedere invece le prime pagine pubblicate quest'oggi. Ovviamente si parla molto della tragedia venezuelana, il doppio terremoto avvenuto nello spazio di qualche secondo l'uno dall'altro. Nous ne pouvons que prier, titola la Presse Plus. Famiglie e amici vicini dopo le due potenti scosse telluriche che hanno seminato morte e distruzione. Le ricerche angoscianti si stanno organizzando nel Venezuela, ovviamente le testimonianze degli abitanti del Venezuela che arrivano col contagocce sono a dir poco allucinanti. Ne abbiamo parlato ampiamente e se ne continuerà a parlare, ahimè, anche nei prossimi giorni, poiché le ricerche sono tuttora in corso. Si parla di una catastrofe a livello incredibile, aggiunto a ciò l'instabilità politica del paese, la crisi economica che già era presente, le condizioni di vita a di poco complesse e l'esodo migratorio di cui abbiamo anche fatto menzione nel corso del nostro giornale radio. Prima pagina quindi della Press Plus di questa mattina, è il primo soggetto di importanza, devo dire, in tutti i quotidiani quest'oggi. Anche Le Devoir apre su ciò parlando di une nuit d'horreur con i venezuelani che raccontano il doppio sisma distruttore e tragico, con scosse che hanno fatto per il momento almeno 235 morti e 1500 feriti, ma ovviamente il vero bilancio potrebbe essere estremamente più grave di ciò. Prima pagina de Le Devoir, anche lì si apre sulla tragedia venezuelana. La Gazette non è presente questa mattina, non so per quale recondita ragione, quindi passo al Journal de Montréal che apre anch'esso sulla tragedia venezuelana con ovviamente gran parte, beh no, quasi tutta la prima pagina dedicata a ciò. Il titolo che ha scelto le Journal de Montréal questa mattina è Séisme terrifiant, appunto parlando della tragedia, con un Québécois che racconta la sua storia. Si tratta di Carlos Burgess, che si trovava a 60 km dall'epicentro e è veramente distrutto dalla catastrofe che ha colpito il Venezuela e come lui tutti coloro che sono stati testimoni di questo dramma. Passiamo ai giornali pancanadesi. Il Globe and Mail di questa mattina anch'esso ovviamente apre sul terribile terremoto venezuelano con il titolo che è quello che fa temere il peggio: Thousands missing in Venezuela after powerful quakes hit north. Bisogna dire che effettivamente si teme un bilancio estremamente elevato, poiché ci sono ancora migliaia di dispersi che non risultano ancora come vittime e che molti edifici sono crollati non solo nella capitale Caracas, ma ovviamente in periferia dove c'è stato l'epicentro. Ed è lì che si teme il peggio. Prima pagina del Globe and Mail. Invece il National Post decide di aprire l'edizione di oggi su un editoriale un po' contro il primo ministro canadese. PM Ghost Israel Ambassador over Nakba Exhibit Concerns, è un editoriale firmato da Terry Newman che indica che non c'è stata una risposta a una lettera pubblicata o inviata piuttosto dall'ambasciatore israeliano in Canada, l'ambasciatore di Israele in Canada dovrei dire, ha inviato una lettera al primo ministro Mark Carney lamentando l'organizzazione di questa mostra al Canadian Museum for Human Rights, mostra dedicata a quella che è definita dai palestinesi Nakba, cioè la tragedia, proprio la catastrofe, che si riferisce ovviamente alla creazione dello Stato di Israele, il Nakba, e l'ambasciatore si è lamentato delle organizzazioni di questa mostra dicendo che rischia di trasformare un'istituzione nazionale dedicata ai diritti umani e all'istruzione in un veicolo per un veicolo politico che potrebbe portare all'intolleranza sociale. Così sono le parole dell'ambasciatore. Non c'è stata risposta da parte di Carney per il momento a ciò, e il National Post se ne lamenta nella sua prima pagina quest'oggi. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove è anche lì l'apocalisse addirittura definita dalla Repubblica per quanto concerne la tragedia in Venezuela. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, e invece su ciò che apre il Corriere della Sera per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi Strisciuglio, strage di Viareggio e Amoretti 5 anni di carcere nel frattempo. E poi ovviamente la fotografia, il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 10.000 dispersi. E poi si parla di nucleare, asse Meloni Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran. Come dicevo, l'ho menzionato nella la Repubblica di questa mattina, il titolo è proprio l'apocalissi del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, indica questo articolo, con 40.000 dispersi, sottolinea la Repubblica. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Poi anche qui caos, treni, Salvini scarica la D Donnarumma, Strisciuglio alla guida delle Ferrovie dello Stato. Italia, l'Iran piuttosto, l'Italia complice nella guerra, Meloni ho solo rispettato i trattati, e poi condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre su il Real lo riprende ma Paz vuole l'Inter, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. Ed è tutto.

0: La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Dobbiamo fare anche gli auguri a Alberto Rabagliati, che è stato un grande cantante, nasce nel 1906 e scompare, ahimè, nel 1974. Oggi avrebbe compiuto 120 anni.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Lipari su Decari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari Decari, 8128 Decari, nel Decari Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Facciamo gli auguri anche a Carlo D'Apporto, nasce nel 1911, attore ma anche cantante, scompare nel 1989, avrebbe compiuto 115 anni. E poi facciamo anche gli auguri a Gilberto Gil, cantante e ministro della cultura brasiliano, oggi compie 84 anni.
4: Amo le mie rose coltivare, concimare, innaffiare,

0: viene al Grand Hotel, la tengo col coltello.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Tubi e tentacoli di calamari, 2,5 libbre, 14,99. Olio extravergine d'oliva Pietro Coricelli, 1 litro, a 9,99. Salsa per la pasta a mutti, 660 ml, a 6,99. Filet mignon di manzo, categoria AAA, a 29,99 la libbra. Fragole, 340 grammi, a 2,49.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 1° luglio, filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,99 la libbra. Pasta de cecco, 2 pacchi per $4. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,77. Costata di manzo, formato risparmio, $11,99 la libbra. Formaggio Petit Quebec, scelta assortita, $5,47 l'uno. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2 litri, $23,99. Petti di pollo con dorso, confezione risparmio, $3,77 la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo.

Dunque, facciamo gli auguri anche al leader dei Stadio, Gaetano Curieri, autore, cantante appunto degli Stadio, e oggi compie 74 anni. È anche lui.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come ogni venerdì più scorrevole del solito, anche oggi la viabilità a Montrale e dintorni. In modo particolare troverete traffico pesante per il tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine come ogni mattina, però oggi eccezionalmente solo direzione Boucherville, quindi dalla riva sud di traffico per il tunnel non ce n'è o ce n'è ben poco. Poi un po' più intenso il traffico per quanto concerne la Met West, ma soprattutto all'altezza di Rockland. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada stanzia 5 milioni di dollari in aiuti umanitari a sostegno delle operazioni di soccorso d'emergenza a seguito dei terremoti in Venezuela. Il Ministero degli Affari Esteri del Canada afferma che i fondi saranno utilizzati per finanziare l'assistenza alimentare d'emergenza, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, nonché la protezione e la logistica. Il Ministero dichiara che il governo... Chiedo scusa, devo fermarmi un attimo perché ho un problema tecnico.

0: Ok, chiedo scusa. Dicevo, il Ministero dichiara che il governo continua a monitorare attentamente la situazione e rimane in stretto contatto con i suoi partner per valutare e rispondere ai bisogni che si evolveranno nei prossimi giorni e settimane. Si tratta ovviamente di una tragedia che si svolge molto rapidamente, ha dichiarato Carney ai giornalisti a Parliament Hill in una dichiarazione scritta. Carney ha espresso le sue condoglianze alle vittime, questi terremoti di magnitudo sono stati tra i più 7.2 e 7.5, sono stati tra i più potenti a colpire il Venezuela in oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione. Secondo quanto riportato dalla Associated Press, il Ministero degli Affari Esteri canadese afferma che 740 canadesi sono registrati in Venezuela. Per il momento il Ministero dichiara di non essere a conoscenza di alcun canadese colpito dai terremoti. La giornalista venezuelana del Quebec, Mariana Pacheco, che ha lasciato il Venezuela per motivi politici e che gestisce l'account social Latino o Quebec, si ha fatto notare che sono numerosi i siti di crowdfunding e teme che chi li gestisce non sia onesto. Si sta rivolgendo alla Engagement Foundation Canada, organizzazione dedicata ai venezuelani, per trovare il modo di inviare denaro, medicine, vestiti e cibo non deperibile per soddisfare i bisogni delle persone sul posto. Voglio che tutti i canadesi sappiano che la situazione è davvero terribile in Venezuela, non c'è comunicazione, elettricità, acqua potabile, cibo. Il Canada e il Venezuela, ricordo, non hanno ufficialmente interrotto le relazioni diplomatiche, ma Ottawa ha chiuso la sua ambasciata a Caracas nel giugno 2019, dopo che il Venezuela si è rifiutato di rinnovare i visti in scadenza dei suoi diplomatici. Il Canada è stato tra i paesi più importanti a sostenere i leader dell'opposizione venezuelana dopo un'elezione ampiamente considerata viziata da frodi. Le organizzazioni per i diritti umani accusano il governo venezuelano di aver scatenato una crisi migratoria a causa della carenza di cibo e beni di prima necessità causata dalla corruzione e dalla cattiva gestione economica. Secondo le Nazioni Unite, 7.9 milioni di persone sono fuggite dal Venezuela, principalmente verso altri paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Nonostante Mark Carney abbia avuto una lunga discussione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro canadese ha indicato ieri che l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico non era all'ordine del giorno. Questo si aggiunge ad altri segnali che indicano l'indifferenza della Casa Bianca nei confronti della cruciale scadenza del 1 luglio per questo accordo di libero scambio. Non abbiamo parlato dell'accordo, ha dichiarato senza mezzi termini Carney in conferenza stampa a Parliament Hill. A Ottawa ha chiarito che la telefonata di mercoledì è stata avviata da Trump e ha riguardato gli ultimi sviluppi riguardanti l'Iran, la situazione generale in Medio Oriente e la questione relativa alla NATO, il cui vertice dei leader è imminente. L'agente di polizia Mohamed Lamine Ben Redouan, deceduto in servizio durante la sparatoria di lunedì scorso a Côte-des-Neiges, avrà diritto ad un funerale di Stato aperto al pubblico a Montreal. Lo ha annunciato ieri sera il servizio di polizia di Montreal in un breve comunicato stampa. La data e il luogo della cerimonia non sono ancora stati resi noti. E parlando di ciò, il primo ministro Carney si è rifiutato di commentare la questione del divieto dei fucili Simonov SKS come quello utilizzato nella sparatoria mortale di Côte-des-Neiges. Quest'arma semiautomatica di fabbricazione sovietica è stata utilizzata dall'attentatore nella sparatoria del 22 giugno in cui, ricordo, hanno perso la vita un agente di polizia, un civile e l'attentatore stesso. Il Simonov SKS è legale in Canada ed è comunemente utilizzato nelle comunità indigene, nelle zone rurali, soprattutto per il suo basso costo. La questione del suo divieto è un argomento ricorrente di dibattito. Carney ha detto che per quanto riguarda la procedura per il divieto di determinate armi da fuoco, stiamo riformando il processo affinché le decisioni vengano prese da esperti, in particolare dalla Royal Canadian Mounted Police. Ricordo che la sindaca Soraya Martinez-Ferrada aveva chiesto a Ottawa di rafforzare il controllo sulle armi, soprattutto nelle città, e Police au Souvenir, l'organizzazione che si batte per il divieto totale delle armi d'assalto in Canada, ha chiesto al governo di bloccare le nuove vendite di quest'arma che considera appunto il minimo indispensabile. Il governo di Christine Charette ha lanciato ieri un bando internazionale per manifestazioni di interesse al fine di valutare l'interesse del settore privato per il progetto del terzo collegamento autostradale. Il ministro dei trasporti spera di dare nuova linfa a tale progetto, mentre i partiti di opposizione accusano la CAC di rispolverare un vecchio slogan elettorale. Stiamo realizzando un nuovo corridoio per rispondere al meglio alle esigenze espresse dalle parti interessate, ha assicurato il ministro dei trasporti. Charette in un'intervista. Questo bando per manifestazioni di interesse mira a valutare l'interesse delle aziende specializzate in costruzioni e investimenti per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis, una promessa di punta della CAC. Durante la corsa alla leadership, Fréchette ha annunciato l'intenzione di abbandonare il tracciato precedentemente previsto, un ponte galleria, a favore di un terzo collegamento verso est realizzato tramite una partnership pubblico-privata e finanziata da un pedaggio, senza tuttavia fornire una tempistica precisa. Ha indicato che avrebbe lasciato alle aziende interessate la possibilità di proporre un tracciato che potrebbe includere ad esempio l'Île d'Orléans. Tuttavia, in assenza di interesse da parte del settore privato, il nuovo ponte potrebbe semplicemente non essere costruito. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di pratica di mare, un team dei vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri.
0: Quotazione indicativa al dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
3: Previsioni del tempo.
0: Per il momento giornata alquanto nuvolosa, le precipitazioni che abbiamo avuto presto questa mattina dovrebbero tornare più tardi nel corso della giornata. Abbiamo 17 gradi percepiti come tali all'esterno, oggi si va a 22, sensazione di 26 nel pomeriggio, 70% le possibilità di pioggia che scende al 40% nel corso della serata, 30% nel corso della notte, e per il fine settimana anche lì 40% possibilità di precipitazioni, 25 la massima sabato, 26 quella di domenica, pareggiano per le minime 16. Il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB, sperando senza problemi tecnici, alle 9. CFMB, la radio italiana. Ivan Stenis alla regia, Silvio Veta al microfono per il vostro risveglio di questo 26 26 26 26 26 26.
3: Tu pensa se avessimo avuto
0: palindro questo.
3: Sì, ma se avessimo avuto 26 mesi.
0: L'hai già detto 8 volte oggi questa stupidaggine.
3: Sì.
0: Abbiamo molti compleanni locali da festeggiare.
3: Ma ne abbiamo uno che secondo me merita, perché oggi compie gli anni anche Arianna. Grande. L'ho detto perché stava crescendo mentre l'ho detto. Compie 33 anni, ha fatto anche una bella canzone con Andrea Bocelli. E dopo una novità, Baby Kane, Tuca Macarena.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Lo sport, campionati del mondo di calcio 2026, con sede in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri sera si sono giocate le seguenti partite.
1: Ma tu cosa fai esattamente, a parte l'introduzione?
0: Beh, caspita, con la mia voce è l'interruzione. No, ieri sera si sono giocate delle belle partite. Avrei sperato nel Giappone, poi mi ha detto che ha pareggiato, anche perché io non ho molto tempo per vedere le partite in questo periodo, come tu sai benissimo, mentre tu sei lì sulla panchina al sole. Lo sapevo io. Ma inizieremo con la Formula 1, perché si stanno svolgendo in Austria le prove libere e il nostro Antonelli è in testa, mentre Hamilton è al terzo posto. Poi niente, tu sei obbligato a dirlo, il calcio, sei obbligato a dire il calcio. Va bene, senti, abbiamo un problema tecnico serio oggi con internet, e quindi inizierò con altre cose. No, l'hai trovato? Niente, non l'ha trovato, quindi inizieremo lunedì. Inizierà Wimbledon, che è il torneo più importante del tutto il circuito tennistico. Tra l'altro è l'unico torneo che inizia il lunedì, non inizia di domenica come tutti gli altri tornei.
1: Ok, adesso si è aperta finalmente la pagina. Risultati di ieri: a Costa d'Avorio ha battuto Curaçao 2-0. L'Ecuador ha battuto la Germania 2-1 ieri, questo è abbastanza strepitoso come risultato. La Tunisia ha perso contro l'Olanda 3-1, il Giappone ha pareggiato con la Svezia 1-1, la Turchia ha battuto gli Stati Uniti 3-2, il Paraguay e l'Australia hanno pareggiato 0-0. E oggi terminano i gironi,
0: sì, domani si entra nella fase,
1: esatto, quindi oggi attesissima la partita delle 15, Norvegia-Francia, sono entrambe in testa alla loro rispettiva classifica. Poi Senegal-Iraq sempre alle 15, alle 20 questa sera c'è Cabo Verde contro Cap Verde contro l'Arabia Saudita, e l'Uruguay contro la Spagna. Altra bella partita questa. Poi per il gruppo G alle in serata sempre c'è Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, e anche lì l'Egitto e l'Iran sono in testa entrambi, quindi un'altra bella sfida. E queste sono partite che avranno luogo alle 23 questa sera.
0: Quindi faremo notte tardi.
1: Voilà. E poi domani invece iniziano
0: i sedicesimi.
1: Sono già i sedicesimi domani? Sì. Quindi domani c'è alle 17 Panama-Inghilterra, Croazia-Ghana, Colombia-Portogallo alle 19:30, così come Repubblica del Congo contro l'Uzbekistan, non sono ancora i sedicesimi, e Algeria-Austria alle 22, come Giordania e Argentina alle 22 sempre.
0: Sì, perché quest'anno sono 64 le squadre,
1: quindi e poi iniziano domenica ufficialmente, quindi con la prima partita appunto dei sedicesimi è Sudafrica-Canada, che avrà luogo alle 15 domenica alle
0: Ma c'è stato un po' di critica su questi, su questo allargamento 64, perché hanno detto che ci sono state partite che il risultato era prevedibilissimo, nel senso
1: ci sono state anche molte sorprese.
0: Qualche sorpresa di percentuale ci deve essere, però effettivamente non so. Dicono che sia un fattore di incassi delle partite per dare più. Ma vabbè, senti, stavo dicendo per il tennis che lunedì, che inizierà Wimbledon, che è l'unico torneo dei major che inizia di lunedì, che è di tradizione. Come anche una tradizione è che il campione uscente, cioè il nostro Jannik Sinner, giochi la partita sul centrale, perché dopo il centrale è riservato dai quarti in su, per non rovinare il terreno. La sua sfida sarà contro Miomir Kecmanovic, che è un giocatore che lui ha già battuto 4 volte, hanno la stessa età e quindi dovrebbe essere più che altro un'esibizione di Jannik Sinner, ma non si sa mai. Gli altri italiani, ci sarà Berrettini che invece giocherà contro Wawrinka, lo svizzero Wawrinka, che sarà l'ultimo Wimbledon che farà questa, nella sua carriera, perché a fine anno appenderà la racchetta al chiodo.
1: Chi invece non ha appeso la racchetta al chiodo e che sta suscitando un interesse considerevole, la Serena Williams, agli allenamenti già pieno di VIP e di tifosi,
0: fa ascolto e fa ascolto, insomma.
1: La
0: Serena Williams sì, ma anche la sorella, tanto giocheranno in coppia il doppio, quindi sarà una bella, sarà un bel Wimbledon, nonostante manchi alcuni big, tra cui Alcaraz, numero 2 al mondo, e vabbè, comunque. Berrettini, speriamo che finisca di farsi male, voglio dire, è 2 anni che si sta facendo male sto ragazzo. Va bene, senti, la Formula 1 l'abbiamo detta in apertura, c'è primo il nostro, io dico il nostro perché è italiano, Antonelli, e Hamilton è terzo. Per lo sport locale hai qualche altra...
1: Beh, la notizia più importante, a parte che adesso ci saranno, c'è la famosa repêchage nella Lega Nordamericana di hockey, quindi molti giovani québécois in lista, ma c'è da sottolineare la grandissima Marie-Philippe Poulin, capitana di Victoire de Montréal, la squadra di hockey femminile, che deve essere operata al ginocchio.
0: Subirà menisco comunque sarà.
1: Non lo so, non è specificato se è menisco o altro, comunque deve essere operata al ginocchio, è stato confermato e probabilmente subirà l'operazione a breve termine proprio per riprendersi poi il tempo. Quindi ricordo oggi alle 19, prima round dei repêchage della Lega Nordamericana di hockey, la potete seguire su vari canali televisivi, quelli sportivi la trasmettono in diretta, perché ovviamente è seguitissima, e poi se vi interessa c'è per il baseball i Rangers del Texas che affrontano per una seconda partita dopo aver battuto ieri i Blue Jays di Toronto. E c'è il semifinale del torneo di Bad Homburg di tennis. Ti dice qualcosa?
0: No, perché non ho avuto la wild card.
1: Okay. Vabbè.
0: Non lo so. C'è il torneo di Longueuil, il torneo anche di San Bruno. E quindi.
1: E poi le Rose di Montreal hanno perso, ahimè, contro la squadra di Ottawa.
0: Ah, beh, insomma, ci sta ogni tanto. Io
1: CF Rapid ha battuto nella Super Lega del Nord, che è poi una partita al summit. Quindi ieri sera lo Stade Boreale e Rose hanno perso 2-1 davanti al CF Rapid di Ottawa.
0: Bene. E per lo sport è tutto, adesso ci vuoi annunciare la cantante?
1: Sì, la Networkman, abbiamo detto che in questo giorno, è importante da sottolineare, non è nata in questo giorno, ma in questo giorno nel 2005 otteneva la cittadinanza canadese, anni e anni e anni, lei è americana di origine ovviamente, è una bella voce, fa parte di un gruppo di 25 persone che in questo giorno ottennero la cittadinanza canadese.
0: Sono 25?
1: Sai quelle che fanno proprio la cerimonia ufficiale.
0: Io ho fatto la cerimonia ufficiale, eravamo dentro un bel salone.
1: Vabbè. Comunque, vabbè. Quindi auguri alla neocanadese nel 2005, Nanette, danse.

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
4: Da Hyundai Gabriel Pinto Tremble, giugno è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pato Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
5: Giornata difficile oggi tra Ivan e me, ve lo dico subito, meno male che è venerdì. Allora, dobbiamo fare gli auguri a tanti artisti locali, quelli che Ivan riesce a recuperare in tempo. Comunque, prima di tutto René Martel, grande René Martel, che è nata in questo giorno nel 1947, ascolteremo Liverpool, mitico brano che l'ha resa celebre. E dopodiché ascoltiamo anche Garou con un brano tratto ovviamente da Notre Dame de Paris, Belle. Garou è nato anche egli il 26 giugno, questa volta del 1972.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Angurie 7,99, bistecca tripla A, $22,67 la libra, pecorino 3 stelle, $14,92 la libra, uova, scatola da 30, $9,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Fragole 2 per $5, filetto di maiale $3,49 la libra, prosciutto Marcangelo $9,02 la libra, passata Marotta 3 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Charly e Langelier.

0: Union européenne Deci, Maison Lipari et fleuriste Linda.
1: Junior da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci con un

0: Una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, 24,99. Biscotti mulino bianco, varietà assortita, 2,99 l'uno. Formaggio pecorino romano, DOP, 28,99 al chilo.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idelis La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
4: Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
5: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
6: 8 spiedini di gamberi a $12,99, acciughe della Turchia 2 libbre a $12,99, pesche $1,49 la libbra, costatelle di maiale a $6,99 la libbra, broccoli a $1,99 la libbra.
5: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Inizio subito con il trasporto pubblico. Appena è venuta la notizia che c'è un problema sul servizio dei treni all'OXO di periferia, soprattutto quello, la linea di Saint-Jérôme dicono perturbata, non so esattamente cosa significhi, ma c'è un problema meccanico che influisce sul servizio di treni da Saint-Jérôme direzione della stazione Lucien-Lallier. Quindi questo è il problema da segnalare per il trasporto pubblico. Mentre per la viabilità è stata un'ora di punta semplice oggi, come spesso accade il venerdì, e lo è tuttora, devo dire. C'è stato poco traffico, ad eccezione, le solite eccezioni, il tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, ma soprattutto direzione Boucherville, e lo è tuttora, e la metropolitana un po' più lenta all'altezza dello snodo di Rockland, così come Descaries Nord, e anche la Met Est proprio vicino a Descaries sono un po' più intasate. Per il resto è scorrevole, siate prudenti e pazienti, mi raccomando, tutto il fine settimana.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada stanzia 5 milioni di dollari in aiuti umanitari a sostegno delle operazioni di soccorso d'emergenza a seguito dei terremoti in Venezuela. Il Ministero degli Affari Esteri del Canada afferma che i fondi saranno utilizzati per finanziare l'assistenza alimentare d'emergenza, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, nonché la protezione e la logistica. Il Ministero dichiara che il governo continua a monitorare attentamente la situazione e rimane in stretto contatto con i suoi partner per valutare e rispondere ai bisogni che si evolveranno nei prossimi giorni. Questi terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono stati tra i più potenti a colpire il Venezuela in oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione. Il Ministero degli Affari Esteri canadesi afferma che 740 canadesi sono registrati in Venezuela, ma dichiara di non essere a conoscenza di alcun canadese colpito da tali terremoti. Intanto la giornalista venezuelana del Quebec, Mariana Pacheco, che ha lasciato il Venezuela per motivi politici e che gestisce anche il social account Latino o Quebec, dove la diaspora venezuelana condivide notizie dei propri cari e modi per sostenere le persone colpite, si sta rivolgendo alla Engagement Foundation Canada, un'organizzazione dedicata ai venezuelani, per trovare il modo di inviare denaro, medicine, vestiti e cibo non deperibile per soddisfare i bisogni delle persone sul posto. Voglio che tutti i canadesi sappiano che la situazione in Venezuela è davvero terribile, non c'è comunicazione, né elettricità, né acqua potabile, né cibo, si è lamentata. Il Canada e il Venezuela non hanno ufficialmente interrotto le relazioni diplomatiche, ma Ottawa ha chiuso la propria ambasciata a Caracas nel giugno 2019 dopo che il Venezuela si è rifiutato di rinnovare i visti in scadenza dei suoi diplomatici. Il Canada è stato tra i paesi più importanti a sostenere i leader dell'opposizione venezuelana dopo un'elezione ampiamente considerata viziata da frodi. Le organizzazioni per i diritti umani accusano intanto il governo venezuelano di aver scatenato una crisi migratoria a causa della carenza di cibo e beni di prima necessità causata dalla corruzione e dalla cattiva gestione economica. Secondo le Nazioni Unite, 7.9 milioni di persone sono fuggite dal Venezuela, principalmente verso altri paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Nonostante Mark Carney abbia avuto una lunga discussione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro canadese ha indicato ieri che l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico non era all'ordine del giorno. Questo si aggiunge ad altri segnali che indicano l'indifferenza della Casa Bianca nei confronti della cruciale scadenza del 1 luglio per questo accordo di libero scambio. Non abbiamo parlato dell'accordo, dichiarato senza mezzi termini Carney in conferenza stampa a Parliament Hill a Ottawa, chiarendo che la telefonata di mercoledì è stata avviata da Trump e ha riguardato gli ultimi sviluppi riguardanti l'Iran, la situazione generale in Medio Oriente e le questioni relative alla NATO, il cui vertice dei leader è imminente. Ricordo che il trattato dovrebbe essere sottoposto a una revisione obbligatoria a partire dal 1 luglio, ma le dichiarazioni dell'amministrazione Trump indicano che gli Stati Uniti intendono posticipare tale scadenza. Tuttavia, se la revisione dovesse procedere, segnerebbe l'inizio di un periodo di rinnovo per l'accordo, con la possibilità che quest'ultimo scada nel 2024 nel 2042 anziché nel 2036, strada che Canada e Messico hanno dichiarato di auspicare, ma il presidente Trump ha chiarito in numerose occasioni di non gradire l'accordo. Rappresentanti di Canada, Stati Uniti e Messico parteciperanno comunque a un primo incontro il 1 luglio nell'ambito della revisione dell'accordo stesso. L'agente di polizia Mohamed Lamin Ben Redouane, deceduto in servizio durante la sparatoria di lunedì scorso a Côte-des-Neiges, avrà diritto ad un funerale di Stato aperto al pubblico. Lo ha annunciato ieri sera la SPVM in un breve comunicato stampa. La data e il luogo della cerimonia non sono ancora stati resi noti. E parlando di ciò, il primo ministro Mark Carney si è rifiutato di commentare la questione del divieto del fucile Simonov SKS utilizzato nella sparatoria mortale avvenuta lunedì nel quartiere Côte-des-Neiges. Quest'arma semiautomatica di fabbricazione sovietica è stata utilizzata dall'attentatore nella sparatoria in cui hanno perso la vita l'agente di polizia, un civile e l'attentatore stesso. Il Simonov SKS è legale in Canada poiché è comunemente utilizzato nelle comunità indigene nelle zone rurali, soprattutto per il suo basso costo. La questione del suo divieto è un argomento ricorrente di dibattito. La domanda è stata la prima rivolta al primo ministro ieri, dopo la sua relazione sulla sessione parlamentare. Non spetta a me confermare i dettagli di questa indagine, ha risposto Carney. Per quanto riguarda la procedura per il divieto di determinate armi da fuoco, stiamo riformando il processo affinché le decisioni vengano prese da esperti, in particolare dalla Royal Canadian Mounted Police. Ricordo che al seguito degli eventi la sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, aveva chiesto a Ottawa di rafforzare il controllo sulle armi, soprattutto nelle città. E Police Souvient, l'organizzazione che si batte per il divieto totale delle armi d'assalto in Canada, ha chiesto al governo di bloccare le nuove vendite di quest'arma che considera un minimo indispensabile. Ricordo comunque che nel 2020 il governo Trudeau ha vietato oltre 2500 modelli di armi da fuoco, ma da allora i liberali hanno faticato a far rispettare il divieto. Il programma di riacquisto delle armi da fuoco appena vietate si è rivelato meno popolare del previsto. All'inizio di questo mese Ottawa ha nuovamente prorogato il periodo di amnistia per i possessori di tali armi, che sarebbe dovuto terminare in autunno. Poiché la Corte Suprema sta esaminando un ricorso contro il divieto presentato dai sostenitori del diritto alle armi, il periodo di amnistia terminerà una volta che la Corte avrà emesso la sua sentenza il prossimo anno. Il governo di Christine Charette ha lanciato ieri un bando internazionale per manifestazioni di interesse al fine di valutare l'interesse del settore privato per il progetto del terzo collegamento autostradale. Il ministro dei trasporti spera di dare nuova linfa al progetto, mentre i partiti di opposizione hanno accusato la CAC di rispolverare un vecchio slogan elettorale. Stiamo realizzando un nuovo corridoio per rispondere al meglio alle esigenze espresse dalle parti interessate, e ha detto e ha assicurato il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile Benoît Charette. Questo bando per manifestazioni di interesse mira a valutare l'interesse delle aziende specializzate in costruzione e investimenti per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis, una promessa di punta della CAC. Durante la corsa alla leadership, Christine Fréchette ha annunciato l'intenzione di abbandonare il tracciato precedentemente previsto, un ponte galleria, a favore di un terzo collegamento verso est realizzato tramite una partnership pubblico-privata e finanziata da un pedaggio, senza tuttavia fornire una tempistica precisa. Ha indicato che avrebbe lasciato alle aziende interessate la possibilità di proporre il tracciato, che potrebbe includere ad esempio l'Île d'Orléans. Tuttavia, in assenza di interesse da parte del settore privato, il nuovo ponte potrebbe semplicemente non essere costruito. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a 3 fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodrigo Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
4: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita, 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense scambiata ancora a 1,42 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: 17 gradi all'esterno, come questa mattina, devo dire non è cambiata la temperatura, percepiti come tali. Oggi andremo a una massima di 22, humidex a 26, nella notte si ritorna a 16. Allora, sono previste precipitazioni a carattere piovoso che dovrebbero iniziare nel corso del pomeriggio al 70%, rimanere nel corso della serata al 40%, durante la notte abbiamo della nebbia. Domani e domenica le possibilità di precipitazioni sono limitate al 40%, domani avremo una massima di 25, una minima di 16, domenica 26, minima di 16, e poi a partire da lunedì, riscaldamento delle temperature, la prima settimana di luglio si preannuncia più calda. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: E le nostre linee sono aperte 514 790 0251. Paraponzi Ponzi pa. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore delle armi, del trasporto a motore, le richieste offerte di lavoro, il settore immobiliare, tutto ciò è rigorosamente vietato. Per il resto la vostra fantasia rimane il nostro limite. Accogliamo la telefonata number one. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, come sta Silvio?
0: Bene, grazie. A lei?
1: A me non c'è male, grazie. Si tira avanti.
0: Voilà, meglio avanti che indietro. Mi dica.
1: È meglio così, sì. Ecco. Meglio così, quando si tira avanti è sempre meglio.
0: Mi dica.
1: Comunque, guardi, io causa tra poco avrei da vendere un pochino di roba.
0: Tipo? Posso? Sì.
1: Ma allora, io vendo un divano in tessuto scamosciato, color salmone chiaro. Allora, le misure, la lunghezza è 85 polsi, larghezza 38 e l'altezza è 34.
0: Preciso.
1: Sono accompagnati da 4 cuscini lo stesso tessuto, con un tessuto di sopra color ruggine, 2 sgabelli appoggiacambe, stesso tessuto, il prezzo è $275.
0: Perfetto.
1: Poi posso continuare?
0: Fino alle 10, dopo chiudo.
1: Va bene, sempre di buon umore lei.
0: Sì, ci può.
1: Allora, poi ci sarebbero 3 tavolini in ferro battuto ornamentale, colore salmone chiaro, anche questi perché non avevo un cassetto, e di sopra in vetro. Allora, il tavolino grande, lunghezza 42 pulsi, la larghezza è 21 e 3 quarti, l'altezza 16.
0: Okay.
1: 2 tavolini più piccoli, 20 per 20, altezza 20. Il prezzo 175 per tutti e 3.
0: Okay.
1: Infine, un tavolo grande da cucina per 12 persone.
0: Tavolo però, per 12?
1: Sì, però non ci sono le sedie.
0: È colosso.
1: Colore miele.
0: Ah, non è salmone questo, come mai?
1: No. Non è salmone. Questo abbiamo cambiato, mi sono stancata con il salmone.
0: Vabbè.
1: Allora, un tavolo in legno di quercia.
0: Sì.
1: Con la prolunga e i piedi sono in mezzo, non sono laterali. I piedi del tavolo.
0: Ok.
1: La lunghezza con la prolunga è 2,10 m. E la larghezza è 1,06 m. Okay. Senza prolunga sarebbe 1,49 m di lunghezza. La larghezza rimane sempre quella lì.
0: Anch'io ho bisogno di una prolunga, signora.
1: Sapessi che la sente.
0: E a quanto lo vendiamo sto tavolo?
1: Questo qui sarebbe $225.
0: Ma sì. Perfetto.
1: Diciamo prezzi trattabili, non è che proprio ho messo il timbro sopra, però più o meno è così.
0: Se qualcuno
1: è interessato o interessata, io mi chiamo Maria. Vivo a Boucherville.
0: Ah, importante da sottolineare. Comunque il tunnel è scorrevole oggi.
1: No, sì, quindi ci dovrebbe essere. Vivo a Boucherville e il mio numero di telefono.
0: Sì.
1: È il 514.
0: Sì.
1: 714 03 69.
0: Maria è stata precisissima, le auguro uno splendido fine settimana.
1: Listo. Non l'ho fatta arrabbiare io, eh?
0: Assolutamente, io non mi arrabbio mai. Beh, non in onda comunque.
1: Beh, meglio così, dai.
0: A parte con Ivan.
1: Umore, lei.
0: Sì, no, Ivan mi sta guardando e dice con me sì, vabbè, con lui sì, per sì, normale.
1: No, ma meglio per dettagliare bene perché capisco, le devi prendere gli appunti.
0: Adesso li ripeto tutti e mi dirà ascoltando se ho preso le informazioni come si deve. Buona giornata.
1: Va bene.
0: Ciao Maria. Ciao ciao.
1: Arrivederci. Ciao.
0: Allora, causa trasloco. Ascoltate bene, divano, tessuto scamosciato, color salmone chiaro, 85 x 38 x 34 in pollici le dimensioni, con 4 cuscini salmone e ruggine il colore e 2 sgabelli appoggia gambe, tutto venduto a $275. Poi ci sono 3 tavolini in ferro battuto, anche questi color salmone, chiaro con piano in vetro, 42 x 21 e 3 quarti per 16, e gli altri due sono 20 x 20 x 20, venduti a $175. E infine un tavolo per 12 persone, quercia color miele con prolunga, i piedi, attenzione, sono in mezzo non ai lati del tavolo, 2 metri e 10 per 1 metro e 6 e 1 metro e 49 senza prolunghe. $225 per il tavolo. Maria, che vive a Boucherville, 714-0369 il telefono, prefisso sottinteso quando non ne menziono un altro, è il 514. Era la telefonata numero 1, andiamo dunque alla telefonata numero 2. Mercatino, buongiorno. Allo.
2: Allo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, come andiamo?
0: Ma, seduto, lei?
2: Allora, Silvio, il son Remo.
0: Come va, Remo?
2: Che male, qua si sente due volte, come mai?
0: Perché c'è la radio accesa, Remo, se spegni la radio ci sentiamo solo io e te.
2: Adesso abbiamo sentito quattro volte. No, c'è una piccola radio che si mette dentro l'orecchio.
0: Anche io sono piccolo, non sto nell'orecchio, ma non importa. Mi dica, Remo, cosa dobbiamo vendere oggi?
2: Ok, io c'ho ancora quel torchio camigiano, c'ho la macina per macinare, i barili, quello per mettere i tappo sopra il bottiglio. Tutte queste che do, dopo quando mi chiamano due barili, quando mi chiamano, dopo ci do altre cose, sono $200 tutto questo.
0: Ok. Altro?
2: Allora, poi c'ho le sedie che si mettono da fuori, $20 l'uno.
0: E sono pieghevoli?
2: No, sono quelle proprio che si mettono fuori, non so, queste costano $40-50. Okay. Non l'ho mai usato.
0: 20 ognuna?
2: Sì.
0: Ok, poi?
2: Poi vorrebbe una, ok, questa qua adesso, per quando mi chiamano dopo ci dico le altre cose. Ah. C'ho pure un drillo a due batterie, $100, quello grande però,
0: Ok.
2: Ok, questo qua adesso, dopo mi deve dare il numero della settimana passata, quella che c'aveva, quella cosa per tagliare gli alberi.
0: Remo, mi chiami dopo perché adesso devo prendere le telefonate, ok? Il telefono, Remo,
2: è 994-8441, sempre da 514.
0: Perfetto, chiamami.
2: Allora, questi qua non me le puoi dare?
0: Remo, devo andare a prendere l'elenco della settimana scorsa e adesso non ho tempo, devo prendere le telefonate in onda.
2: E come, devo chiamare un'altra volta lo stesso numero?
0: Sì, più tardi.
2: Ok, grazie.
0: Quando ho finito il mercatino. Grazie, Remo, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: E andiamo alla telefonata 2, quindi abbiamo un torchio, damigiane, macinino, due barili, tappatrice, il tutto venduto a soli $200, poi sedie per l'esterno a $20 cada una e un trapano con due batterie a soli $100. Il tutto è venduto da Remo, telefonata numero 2, 994-8441, andiamo con la 3, mercatino, buongiorno. Allo?
3: Allo, sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Sì.
0: Io sono qua, mi dica.
3: Ok, va bene. Io c'ho una macchina Overlock.
0: Sì?
3: C'ho una macchina Overlock.
0: Sì?
3: Per $150, negoziabile. Okay. Poi c'ho un specchio con la cornice di Mogano per $20.
0: Sì? Va bene, poi?
3: Poi c'ho parecchie statuine di quelle qualità buone per $20 l'uno. E c'ho due damigiane, quelle piccole,
0: okay.
3: Due per $15, sono veramente bellissime le due damigiane.
0: Benissimo.
3: Ok, poi c'ho una macchina per tagliare l'erba, la marca Craftsman, con il sacco, per $75.
0: È a motore?
3: Quella a gas.
0: Ok.
3: E poi c'ho pure il trimmer, sai quelle che per tagliare vicino a...
0: Sì.
3: Va bene. C'ho pure quella là. E c'ho pure piccole statuine per $5. Chi è interessato mi può chiamare. E c'ho pure parecchie piante.
0: Ok.
3: Ok, il mio numero di telefono è 514.
0: Sì.
3: 321.
0: Sì.
3: 0816.
0: E il suo nome?
3: Rosa.
0: Rosa, buon fine settimana.
3: Grazie, sì. Silvio.
0: Arrivederci.
3: Buona giornata.
0: Grazie anche a lei.
3: Ciao.
0: Ciao. Allora, andiamo con ordine. Macchina da cucire Overlock, $150. Specchio con cornice in mogano, $20. Delle statuine a $20 ognuna. Poi mi ha detto che ne ha anche altre a $5. Due damigiane piccole in ottimo stato a $15. Una taglia erba Craftsman con tanto di sacco a $75. Un trimmer, quello che serve intorno alle aiuole, non mi ha precisato il prezzo. E anche delle piante. Il tutto rosa. Telefonata 3 321 0816. Sosta.
4: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
5: Per celebrare la bella stagione, Shoesundary ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoesundary si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Shoesundary al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoesundary, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
6: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
7: Angurie 7,99, bistecca tripla A $22,67 la libra, pecorino 3 stelle $14,92 la libra, uova scatola da 30 $9,99.
6: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
7: Fragole 2 per $5, filetto di maiale $3,49 la libra, prosciutto Marcangelo $9,02 la libra, passata Marotta 3 per $5.
6: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Riviera dei

0: E da base anche il volume della radio, ti ringrazio, della musica di sottofondo, no, della radio. Telefonata numero 4 in arrivo sul binario, con leggero ritardo, il binario 4. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio, sono ancora Antonietta. Ma... della scorsa settimana, l'amica di Vittoria.
0: Come sta Antonietta? Le
1: non
0: saluto
1: male,
0: Vittoria.
1: Silvio, e tu? Vittoria sta bene?
0: Vittoria sta bene, suppongo. Non l'ho davanti, c'ho Ivan sfortunatamente, ma voglio dire,
1: okay. Ma Ivan siamo compaesani, lui è di Gallarate, io sono di Varese.
0: Comunque, ok.
1: Silvio, per favore, annuncio ancora le sedie Pazio.
0: Ok.
1: Che veramente sono buone, sono veramente in ferro, le do anche i cuscini,
0: okay.
1: Per $100.
0: Quante sono?
1: 5
0: sedie, ok.
1: E l'affettatrice, quella veramente nice, Silvio, okay. Mi ha chiamato due signore, ma dopo non sono venute.
0: Volevano il prosciutto incluso, suppongo.
1: Ah, può darsi.
0: Ecco il problema. A quanto la vendiamo l'affettatrice?
1: L'affettatrice $50,
0: perfetto.
1: Silvio.
0: Altro...
1: ma è bella, ne vale la pena, no? Non perché voglio,
0: altro?
1: È tutto, Silvio. Allora, le sedie, l'affettatrice, il mio telefono è 514 277 3022.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, Silvio.
0: Buona giornata Antonietta.
1: Ciao.
0: Ti saluterò Vittoria per il pomeriggio.
1: Va bene, okay. Grazie. Ciao.
0: Allora, 5 sedie per il patio, quindi terrazzino in ferro con tanto di cuscini inclusi, $100 solamente, poi un'affettatrice a $50. Antonietta 277 3022, telefonata 4, si va con la 5. Mercatino. Brutta questa 5, bruttissima. Prendiamo la 5. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, qua è Tony.
0: Ehi, Tony, come va?
2: Andiamo male. Allora, un minuto, ok?
0: Sì. Tony, un minuto è scaduto.
2: Mettiamo. C'ho roba per il giardino, pale, cose.
0: Utensili per il giardino.
2: Sedie d'estate con il cuscino, tutte cose.
0: Le sedie per l'esterno?
2: Per l'esterno, eh.
0: Ok.
2: E mette. E mette qualche lampada, cioè.
0: Lampade.
2: Candele, roba così, c'è un po' di tutto. No?
0: Lampade e candele. Benissimo. Quindi quando va via la luce, si spegne la lampada, si accende la candela. Va bene.
2: bravo.
0: Tony, il telefono
2: 438-399
0: 7363. Quindi abbiamo utensili per il giardino, sedie per l'esterno con cuscino, lampade e candele.
2: E altre cose pure ci stanno.
0: Va bene, Tony, buon fine settimana.
2: Grazie.
0: Arrivederci, ciao. Allora, abbiamo, come avete sentito, utensili per il giardino, pale, eccetera, delle sedie per l'esterno con i cuscini, poi delle lampade, delle candele e anche altre cose. Tony, prezzi trattabili, telefonata 5. 438 il prefisso, 399-7363. E si va con la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io avrei un tavolo con 4 sedie. In buono stato, proprio nuovo, a $100. Avrei una cyclette grande da camera, ma è grande. Questa è 150 perché è una cyclette di palestra.
0: Okay.
3: E poi tengo una carrozzina per il tè. Sa quando si riceve gente, amici, e si mette la torta, quello che si vuole.
0: Un carrello per...
3: Bravo, il carrello, sì, okay. Questo qua. Questo lo vendo $80, perché è bellissimo.
0: Ok.
3: E poi ottengo un porto, il portafiori in legno. Questo proprio è una bellezza.
0: Okay.
3: Perché non solo per i fiori fuori, e per la casa, perché tutto in legno, un legno che non è del Canada, portato dalla Svizzera, molto bello.
0: Ok.
3: E per la casa si può mettere le piantine di prezzemolo, roba che sta così per la cucina, serve anche per la casa questo.
0: Okay.
3: E poi tengo per le macchinette che si mette il gallone dell'acqua,
0: il distributore d'acqua,
3: questo lo do $40.
0: E la, il portafiori?
3: Il portafiori, questo io lo so tanto così, in modo di dire, ma già il viaggio che ha fatto, vede quanto mi ha costato.
0: Eh sì.
3: È bellissimo,
0: eh
3: sì. Lo do proprio perché voglio finire.
0: Eh beh, Zurigo Montreal costa, eh.
3: Voglio, sì, sì, proprio, esatto. Un bel legno, proprio bellissimo.
0: Perfetto. Altro?
3: Niente, la ringrazio tanto.
0: No, ho bisogno del suo telefono.
3: Il mio nome è Maria.
0: Maria.
3: Il numero del telefono è sì. 450
0: sì.
3: 66 38 779. Ringrazio tanto.
0: Buona giornata, Maria.
3: Grazie tanto a lei. Buona
0: arrivederci.
3: Giornata.
0: Ciao, ciao. Ha avuto il modo di dire i numeri di telefono all'italiana. Ti ricordi come si diceva le prime due cifre? Vabbè. Io avevo 21 31 243, il mio numero a Milano. Immaginati un po', me lo ricordo ancora. 02 21 31 243. Vabbè. Niente, si dicevano così all'epoca i numeri comunque in Italia, eh? Le 2 2 e 3 cifre. Anzi, qui si dice 3 2 2. Ti ho confuso. Vabbè.
4: Io avevo 791 424.
0: Benissimo. Tavolo, 4 sedie, $100, ciclette da palestra, quindi grande, a $150, un carrello porta vivande, diciamo così, a $80, poi c'è anche un portafiori in legno importato o comunque arriva dalla Svizzera a $80 e un distributore per l'acqua a $40. Questo è tutto venduto da Maria. 450 663 8779. Telefonata 6, ci fermiamo.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Deve essere bello oggi, perché vediamo molti atleti che si allenano per la maratona. Allora, telefonata numero 7 in arrivo. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: C'ho una macchina taglia erbe a vendere.
0: A motore?
1: A motore a gas, sì.
0: Ok.
1: Un smeriglio, un grandore, come si chiama? Industriale.
0: Un grinder.
1: Grinder, sì.
0: Smerigliatrice, bravo. Si dice proprio così in italiano. Complimenti. Smerigliatrice.
1: Sì.
0: Per il legno.
1: Per il ferro.
0: Ah, per il ferro, ok.
1: È tutto così.
0: È tutto così. E quanto li vendiamo gli articoli?
1: Prezzo negoziabile.
0: Va bene. Il telefono?
1: Telefono 514.
0: Sì.
1: 256-7346.
0: E il suo nome gentilmente?
1: Il mio nome è sempre Pasquale.
0: Pasquale, buon fine settimana.
1: Grazie pure a voi.
0: Arrivederci.
1: Ciao, ciao.
0: Tagliaerba a motore e una smerigliatrice per il ferro. Prezzo trattabile con Pasquale. Telefonata numero 7 256-7346. Si va con la 8 Mercatino. Buongiorno. Mercatino?
2: Sì, buongiorno. Sì.
0: Buongiorno a lei.
2: Senti, io ci avrei un 3 tamigiane da 22 litri. Vetro.
0: Sì.
2: Più c'ho una damigiana di 54 litri con il rubinetto.
0: Ok.
2: Poi ci avrei due clubber, uno King Cobra e uno Ping.
0: Non ho capito cos'è però.
2: I driver sono quelli per partire. I buo, come dicono. I driver.
0: Ah, è per la batteria?
2: No, no, per il golf.
0: Ah, per il golf, chiedo scusa, non avevo capito.
2: Yeah, due drive, uno è un King Cobra e uno un Ping.
0: Quindi sono due mazze da golf.
2: Ecco, due mazze da golf.
0: Ok, sì. E a quanto le vendiamo queste?
2: Sono tutti prezzi negoziabili. Poi ci avrei pure una bicicletta,
0: sì?
2: Norco.
0: Uomo o donna?
2: Uomo.
0: Ok.
2: Di qualità, non è una bicicletta normale,
0: okay.
2: Meglio che lo sanno,
0: okay.
2: C'ho un trimmer pure a gas
0: per l'erba, questo
2: sì, quello, però è commerciale quello,
0: ok.
2: In tutto sono tutti prezzi negoziabili,
0: d'accordo.
2: Mio nome è Antonio. Il telefono è 514-759-5171 oppure 438-337-1022.
0: Perfetto Antonio, buon fine settimana.
2: Grazie altrettanto. Sì.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo tre damigiane da 22 litri, una damigiana da 54 litri con rubinetto, due mazze per il golf, Driver King e Cobra King, una bici di qualità da uomo marca Norco e un trimmer commerciale a gas. Prezzi trattabili con Antonio, telefonata numero 8 514-759-5171 oppure 438-337-1022. E andiamo con la telefonata 9. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
3: La scocciamo sempre.
0: No, mai, per me è un piacere parlare.
3: Ma non si vende niente.
0: Giusto,
3: proviamo.
0: Ma proviamoci di nuovo, mi dica.
3: Io ho ancora tutto la cantina, tutto il completo. Torchio, botte, quello che vogliono.
0: Torchio, botte, cioè tutto per il vino?
3: C'ho due scalette al libretto, sa, per quando devono pitturare, devono,
0: sì,
3: fare un lavoro.
0: Sì.
3: Ce ne ho due, una un gradino più grande e un altro più piccolo.
0: Ok.
3: C'ho molti dischi italiani.
0: Ok.
3: Non lo so che ci devo fare, prima mio marito l'ascoltava, non c'è più, non so, le posso pure dire quello che vogliono.
0: Va bene.
3: Giusto per la ricerca.
0: D'accordo.
3: C'ho dischi, c'ho una radio comprato, mai usato, a CD però.
0: Ok.
3: L'avevo comprata, mia nipote veniva dall'Italia, invece no, non se l'ha potuto portare, sta ancora qua.
0: Ok.
3: C'ho tante cose, quelle sedie che si chiudono, quando vengono, non lo so. Uno mi ha chiamato per la cantina, cercava non so cosa, ma non si è mai visto.
0: Ah, vabbè, cose che succedono, signor. Allora...
3: Beh, è normale, eh?
0: Sì. Posso avere il telefono, gentilmente?
3: Sì, senza meno. Il mio numero è 353-514.
0: Sì.
3: 5, adesso mi confondo. 353-0769.
0: E il suo nome, gentilmente?
3: Giovannina, sono sempre io.
0: Giovannina, le auguro uno splendido fine settimana e dei buoni affari.
3: Non ci sta troppo, la vecchiaia è una brutta bestia.
0: Questo sono d'accordo con lei. Buona giornata, Giovannina.
3: Ok, Silvio, sicuro ci risentiamo.
0: Senz'altro, io sono sempre qui.
3: A tutti,
0: anche a lei.
3: Sono tanti anni che ascoltiamo.
0: Brava Giovannina, grazie di ascoltarci.
3: Ok, grazie Silvio.
0: Arrivederci, ciao. Allora, abbiamo una cantina da votare, quindi articoli per il vino.

0: coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polash Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Angurie 7,99, bistecca tripla A 22,67 la libra, pecorino 3 stelle 14,92 la libra, uova scatola da 30 9,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole 2 per 5 dollari, filetto di maiale 3,49 la libra, prosciutto Marcangelo 9,02 la libra, passata Marotta 3 per 5 dollari.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Charlie e Longelier.
5: Ritorniamo subito al telefono, che oggi abbondano le telefonate. Mercatino, buongiorno. Benissimo. Mercatino. Porto una fortuna io quando parlo. Mercatino, buongiorno. Benissimo. Mercatino.
6: Ciao, buongiorno Silvio.
5: Buongiorno a lei, mi dica.
6: C'ho tutto gli attrezzi per fare il vino.
5: Ok.
6: Torch, macinino, botte, damigiane, calloni, tutto.
5: Ok.
6: Tutto.
5: I prezzi
6: loro mi faranno il prezzo, voglio darmi qualche cosa lo prendo. Ok,
5: perfetto, quindi offerte ragionevoli accettate.

0: Vabbè. That's right, yeah.
1: Telefono
0: 514
1: sì.
0: 332
1: sì.
0: 5655.
1: E il suo nome?
0: Nicola.
1: Buon fine settimana, Nicola.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Ciao. Attrezzatura completa per il vino: Torchio, Macinino, Damigiane, Botti, Galloni. Offerte ragionevoli accettate da Nicola. Telefonata 10 332 5655. Si va con la 11 in Mercatino. Buongiorno.
2: Buongiorno Silvio.
1: Buongiorno signora.
2: Io avrei una sedia per ufficio da vendere, bella robusta, alta la spalliera, di colore marrò. La venderei per $45 a discutere.
1: Perfetto. Altro?
2: Mio marito mi sta a dire che c'ha delle gabbie. Se qualcuno è interessato, delle gabbie di uccellini, di canarini, che prima teneva le canarine, adesso non ce n'ha più, se le vuole levare. Se qualcuno è interessato, mi chiama al mio numero. 514-257-0309.
1: E il suo nome?
2: Caterina.
1: Caterina, buon fine settimana.
2: Grazie, altrettanto Silvio. Buongiorno.
1: Arrivederci. Allora, abbiamo una poltrona per una sedia d'ufficio con spalliera alta, colore marrone, $45, e poi delle gabbie per canarini o altri tipi di uccellini, secondo me anche un pappagallino ci può stare, comunque adesso voglio dire, duplex magari, non lo so, comunque gabbie per uccellini a prezzo trattabile, questa volta col marito di Caterina, però, perché è lui che ce le ha. La poltrona è Caterina, 257-0309, telefonata 11, si va con la 12. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno signora. Mi dica.
3: C'ho un congelatore da vendere, un freezer.
1: Sì, verticale sì. O orizzontale?
3: Quello lungo.
1: Verticale.
3: Verticale, yeah. È nuovissimo, è grande. Il prezzo è $300.
1: Ok.
3: Io mi chiamo Maria, il telefono è... 514
1: sì.
3: 503 6353.
1: Maria, buon fine settimana.
3: Anche a voi una buona fine settimana.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Allora abbiamo un congelatore verticale $300 venduto da Maria, telefonata numero 12 503 6353, si va con la 13. Mercatino, buongiorno.
4: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno Silvio.
1: Eccomi.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: E Francisco.
1: Come sta Francisco?
4: Bien, e tu? Bien?
1: Io también.
4: Sì, grazie, grazie.
1: Dimmi Francisco.
4: Sente, abbiamo bisogno di un microonda per una famiglia che non ce l'hai.
1: Ok.
4: Se qualcuno l'ha per le donne.
1: Oui.
4: E per Mappelé, Francisco.
1: Francisco.
4: 514.
1: Sì.
4: 916.
1: Sì.
4: 92.
1: Sì.
4: 01.
1: Perfetto, Francisco.
4: E grazie alla signora Rosa che ha dato la lavatrice.
1: Ah, hai trovato la lavatrice, mi fa piacere.
4: Sì, sì.
1: Mi fa molto piacere, ringraziamo anche noi Rosa, via.
4: Grazie mille, grazie.
1: Adesso
4: mille,
1: cerchiamo il microonde adesso.
4: Sì. Buona giornata.
1: Buona suerte. Ciao ciao.
4: Buona suerte, saluta Vittoria.
1: Non mancherò. Tutti salutano Vittoria. Francisco, ciao. Buon fine settimana. Ciao ciao.
4: Buon fine settimana.
1: Ciao. Cerca un microonde, sempre possibilmente in regalo per una famiglia bisognosa. Lo chiede Francisco, telefonata 13 916 9201. Si va con la sosta.
5: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno.
6: Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie 7,99, bistecca tripla A $22,67 la libra, pecorino 3 stelle $14,92 la libra, uova scatola da 30 $9,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2 per $5, filetto di maiale $3,49 la libra, prosciutto Marcangelo $9,02 la libra, passata Marotta 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono

0: Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno signor Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Come va?
0: Bene, grazie. A lei?
1: Non c'è male. Scusi, cerco del... degli indumenti intimi in lana deve essere.
0: Ok.
1: Sia usati sia nuovi. E il mio nome è Giuseppe e il numero di telefono è 542 3408.
0: Perfetto Giuseppe.
1: E mille grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Buona giornata.
0: Anche a lei buon fine settimana. Si cerca abbigliamento intimo in lana, nuovo o usato, lo cerca Giuseppe, telefonata numero 14 542 3408 ed era l'ultima telefonata di questo mercatino.
2: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Caro Silvio, ti
1: caro Ivan,
0: buon fine settimana, ma soprattutto ciao a Twitch.
1: Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segui il programma Domani Sposi con Sonia Benedetto e poi ricordo alle 15 Vittoria Zorfini per il vostro buon pomeriggio del venerdì. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per lunedì. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao. Yeah.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

0: Love di Michael Bublé, la prima canzone che abbiamo appena ascoltato. Love, che vuol dire ovviamente amore. Amore, la parola chiave, si può dire, per la puntata di quest'oggi e di ogni venerdì dalle 10 alle 11. Buongiorno, benvenuti a Domani Sposi. Al microfono Sonia Benedetto, sono felicissima di tenervi compagnia anche oggi per un'altra puntata di questo programma dedicato a fare gli auguri a tutte le coppie che si uniranno in matrimonio. Come? Come farlo? È molto semplice. Conoscete una coppia che si sposa magari domani oppure prossimamente quest'anno? Chiamatemi al 514-790-0251 e faremo loro i vostri auguri in diretta. E colgo anche l'occasione di ringraziare gli sponsors di questo programma e ascoltiamo, anzi, pausa pubblicità per conoscere i nostri sponsor.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delice La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

la vostra radio italiana. Se per caso vi siete appena sintonizzati, siete all'ascolto del programma Domani Sposi, al microfono con voi fino alle ore 11 la sottoscritta Sonia Benedetto, contentissima di tenervi compagnia. E come già sapete, se per caso non lo sapete, avete fino alle 11 per telefonarmi per fare gli auguri agli sposi, 514 790 0251, perché Domani Sposi è il programma che rende protagonisti le coppie, protagoniste le coppie che domani faranno il grande passo, ma non solo domani. Quindi vi ricordo che anche se magari conoscete una coppia che si sposa un po' più tardi, durante l'estate, durante quest'anno, non siate timidi, telefonatemi. E ci tengo a dirvi che non andremo direttamente in onda, se per caso vi preoccupate, no, ci facciamo prima una bella chiacchierata al telefono e poi faremo gli auguri come preferite, li faremo insieme in onda, oppure mi date il vostro messaggio e lo farò personalmente. Quindi durante questa ora speciale non mancano anche le canzoni, citazioni romantiche e tante curiosità da scoprire insieme sulle tendenze e tradizioni nuziali. Parlando di tendenze e tradizioni, sapevate che c'è una differenza tra la parola nozze e matrimonio? Lo scopriremo insieme dopo questa canzone di Negramaro che si intitola Estate.

E come promesso prima della canzone dei Negramaro che si intitola Estate e che descriva, ecco, le tante emozioni di una persona oppure di due persone che stanno vivendo questo momento, quindi è esattamente quello che auguriamo in modo particolare a tutte le coppie che si sposano, che si sono già, ecco, sposati all'inizio dell'estate e che hanno scelto l'estate 2026 per sposarsi. Prima della canzone vi ho lanciato un piccolo sapevate che c'è una differenza tra nozze e matrimonio. La risposta è assolutamente sì, sebbene nel linguaggio comune le due parole vengono spesso usate come sinonimi, hanno un significato molto distinto. Il matrimonio si riferisce all'unione in sé e il vincolo giuridico spirituale che dura nel tempo, un percorso a lungo termine che inizia il giorno della cerimonia ma prosegue per tutta la vita della coppia. Le nozze invece, sempre al plurale, sono l'evento specifico in cui viene celebrata l'unione, si riferisce esclusivamente alla cerimonia, ai festeggiamenti e al rito. Dunque, mentre ci sono tante coppie che già hanno un matrimonio felice da diversi anni, altre coppie hanno appena fissato la data delle loro nozze. E se voi questa data la conoscete, potete chiamarmi al 514-790-0251.

0: L'amour véritable ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur.
1: E dopo questa bellissima canzone di Edith Piaf, L'Hymne à l'amour, e anche questa bellissima citazione in francese che abbiamo ascoltato, noi intanto continuiamo e ci tengo anche a dire che potete contattarmi anche via email a sonia@cfmbradio.com. E detto ciò, ho ricevuto comunque un messaggio via email per degli auguri che faremo tra un po'. E intanto adesso vi propongo di continuare con altra pubblicità e andremo ad ascoltare cosa ci propongono i nostri sponsors. Mi raccomando, siete sempre all'ascolto di Domani Sposi, chiamatemi al 514-790-0251.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Descaries? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Descaries, 8128 Descaries, nel Descaries Caries Union. Per informazioni 514-654-4630.
4: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

che fanno sì che un matrimonio è autentico, unico e che soprattutto rappresenta gli sposi, ecco, quindi parlando di tendenze, matrimoni. Cosa ne pensate voi della lista nozze? Perché io quando sento la pubblicità di Maison Lipari è un automatico. Secondo voi si usa ancora la lista nozze? Sì, la risposta giusta è sì anche questa volta, e non solo, il concetto è evoluto anche verso soluzioni digitali, flessibili e personalizzate con il tempo. Come molte tradizioni legate all'organizzazione del matrimonio e, ecco, delle nozze, se vogliamo anche usare la parola nozze, come abbiamo già, ecco, ci siamo anche già detti oggi, anche l'uso della lista nozze ha le sue radici nella cultura americana ed è addirittura in Europa, è arrivata solo nei primi anni 70. Nel tempo la lista nozze si è trasformata in uno strumento, si può dire anche un po' prezioso, ampiamente apprezzato, perché consente agli sposi di indirizzare gli invitati verso regali graditi e utili, evitando doppioni, oggetti che non useranno o scelte che non rispecchino il loro stile di vita e i loro gusti. In poche parole, semplifica sia la vita agli sposi che agli invitati, agli ospiti. Quindi, tra i nostri sponsors, Maison Lipari, come abbiamo ascoltato, con una splendida selezione di articoli che si distinguono, due indirizzi, uno a Saint-Léonard e un altro sulla strada des Caries. E detto ciò, continuiamo con altra bella musica, questa volta Casey & Jojo, All My Life.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Vi piace questa musica di sottofondo? E comunque, se per caso non l'avete riconosciuta, è la musica della canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti, che ecco riassume: più bella cosa il giorno del matrimonio è una, rimane una delle cose più belle, se non la più bella, di tra due persone, per una coppia. E parlando di matrimoni, di coppie, io ho ricevuto un'email dalla signora Rachel, che manda i suoi auguri ad Anthony D'Aleva e Elisabeth Canelo. Rachel mi ha scritta e mi ha anche telefonata per assicurarsi: va bene se il matrimonio è passato? Sono appena poche settimane, il 13 giugno, quindi perché no? Secondo me conta ancora, visto che il matrimonio dura tutta una vita, perché due settimane non fa una grande differenza. Agli splendidi sposi Anthony D'Aleva e Elisabeth Canelo, tanti auguri di cuore per il vostro matrimonio di due settimane fa. Che la vostra vita insieme sia piena, piena di amore, felicità senza fine. Un abbraccio a tutta la famiglia, in particolare ai miei amici Pia e Tony D'Aleva. Tante benedizioni, con affetto, Rachel Romano, che dedica anche alla coppia la canzone Felicità, come ha detto nei suoi auguri, di Albano e Romina Power. Quindi andiamo subito ad ascoltarlo insieme. Grazie a Rachel per aver telefonato, per aver scritto, telefonato, insomma ci teneva a fare questi auguri. Ti ringrazio e ancora una volta tanti auguri ad Anthony D'Aleva e Elisabeth Canelo. E da parte di tutti noi qui a CFMB, tanta felicità.

Te come il titolo della canzone di Adriano Celentano che abbiamo appena ascoltato, una canzone di altri tempi ma che continua ad essere una delle canzoni più gettonate ancora oggi per raccontare, ecco, il tempo che se ne va, portata al successo da Adriano nel 1980, ma scritta dal celebre duo Toto Cutugno e Cristiano Milono. È una riflessione, ecco, questa canzone un po' dolce amara sul passare del tempo.

0: scegliere ogni giorno la stessa persona con lo stesso cuore. Persone, cuore, eccetera, eccetera. Tante, tante belle cose da dirci, da raccontarci. E io intanto vi dico subito che avete ancora tempo per telefonare la prossima settimana per Domani Sposi, sempre dalle 10 alle 11. Sempre un piacere tenervi compagnia, quindi vi incoraggio a fare il passaparola, non siate timidi. È sempre un piacere ricevere le vostre telefonate e anche i vostri mail a sonia@cfmbradio.com. Per voi che ci avete già scritto, telefonato in queste prime settimane, di nuovo grazie di cuore per, ecco, per far sì che gli sposi siano protagonisti di questa ora. È anche il momento di ringraziare i nostri sponsors, perché grazie a loro si può fare questo programma. E da parte mia, Sonia Benedetto, da parte di tutti noi, CFMB, ancora tantissimi auguri agli sposi. E soprattutto vi aspetto la prossima settimana per un altro appuntamento di Domani Sposi. Grazie dell'ascolto e a presto.
1: We got it together, didn't we?

0: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: CFMB. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Oggi mi sono preparato, eh? Oggi mi sono preparato perché sono 177 giorni dall'inizio dell'anno, 26 le settimane. Oggi la luna è all'83,1. Ti ho sorpreso, Giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e giornata per le vittime di tortura. Giornata importante. Mentre l'esercito romano è in ritirata verso Samarra, in un combattimento nelle retrovie a Maranga nella Mesopotamia centrale richiama l'attenzione dell'imperatore Flavio Claudio Giuliano, che senza armatura viene colpito al fianco da un giavellotto. Muore molte ore dopo, quando è già notte fonda, all'età di 32 anni. Il suo regno è durato meno di 20 mesi. Quando non è il tuo momento per gestire una cosa, è così. Ma cosa è successo a Pisa?
1: Ho un problema con la storia locale.
0: Benissimo. Il concilio di Pisa, riunito il 25 marzo nella cattedrale cittadina, sotto la presenza del cardinale Guy de Malazec, vescovo di Palestina, disegna la guida.
1: Sai che non hai bisogno di leggerle tutte,
0: lo so, allora no, lo salto. No,
1: adesso la finisci come si deve. No, che credi? Quindi,
0: vescovo di Palestina, il Guy
1: Palestrina, non è Palestina.
0: Beh, io avevo letto Palestina.
1: Lo so, ti correggo perché è scritto Palestrina e non Palestina.
0: Va bene.
1: Guy de Malazec,
0: che abita a Golasec,
1: no,
0: noto paese, la provincia di Varese.
1: Non ce la possiamo.
0: Dunque, che è Piero Filgardo, che assume il nome di Alessandro V.
1: Sì.
0: In seguito la sua elezione sarebbe stata considerata irregolare da Alessandro V.
1: Eh sì.
0: Considerata una...
1: No, è Alessandro V, no, da Alessandro, è lui.
0: Vabbè, comunque, va bene, non ho capito.
1: Considerato l'antipapa.
0: Cioè, vai avanti, dai che sono un po' provato da questa cosa.
1: Nel 1541 all'interno del palazzo del governo di Città del Re, che poi diventerà Lima, viene assassinato Francisco Pizarro, l'esploratore e governatore spagnolo che ha strappato il territorio agli Incas sottomettendoli e fondando il Perù. Pizarro aveva 63 anni.
0: Se possedete un velocipede, sappiate che è stato registrato nel 1819 il suo brevetto. Infatti a New York viene appunto rilasciato il primo brevetto statunitense per l'invenzione del velocipede. Se lo assicura William K. Clarkson. In passato però altri primi due avevano realizzato mezzi simili. Il celiferio di Made the... perché prima si chiamava
1: celerifero.
0: Si può dire anche celiferio.
1: No, non si può dire celiferio.
0: E soprattutto la
1: Draisina.
0: Ma perché non ha chiamato subito la bici?
1: Se si chiama Carl von Drais, non si chiama Carl von Bike. Cosa vuoi che ti dica? Colpa mia.
0: Vabbè, voglio dire, hanno fatto un casino per poi chiamarla bici.
1: È quella che aveva la prima ruota sterzante.
0: Oh,
1: che era importante, perché prima era dritto.
0: È importantissimo.
1: Oh, oh signore. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 nazioni sottoscrivono la carta costitutiva approvata ieri e formata da 111 articoli che dà vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che oggi compie 81 anni.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: 1956 l'Italia istituisce il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari. Opererà all'interno del CNR con l'obiettivo di acquisire e approfondire conoscenze scientifiche sulla possibilità di applicare pacifica l'energia atomica. Oh, finalmente.
1: 1963, nel corso della visita ufficiale a Berlino della Repubblica Federale Tedesca, il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy pronuncia la famosa frase: Ich bin Berliner. Io sono un berlinese. per testimoniare la propria vicinanza alla popolazione locale in piena guerra fredda per il blocco sovietico. Famosa frase pronunciata 63 anni fa.
0: Dunque, due belle canzoni che ascolteremo, perché nel 1965, mentre in Italia la vetta delle classifiche dei singoli è conquistata da Ciao Ciao di Petula Clark, o Petula Clark, negli Stati Uniti il disco più venduto diventa Mr. Tambourine Man dei Byrds, il singolo di debutto del gruppo in distribuzione dallo scorso aprile. È una canzone scritta un anno fa da Bob Dylan, che l'ha pubblicata in marzo nell'album Bringing It All The Back Home. Ascolteremo tutte e due.
1: E ascoltiamo anche, certo, La Mandi in Bacione a Firenze.
0: Olà.
1: Che poi porta un bacione a Firenze.
0: Porta.
1: Ricordiamo nel 1965, quando muore a 72 anni a Firenze, sì, Odoardo Spadaro, interprete appunto di Porta un bacione a Firenze. La sua canzone Ninna Nanna delle 12 mamme fu lo spunto per il primo film sonoro italiano del 1930. Questo non lo sapevo, vedi?
0: No.
1: E anche questa sera ci addormenteremo meno ignoranti.
0: Ninna Nanna, Ninna Nanna, fa la nanna, bel bebè. È così, no? Beh, mia mamma mi canta, io me lo ricordo, mia mamma mi canta Ninna Nanna, anche perché sono stato...
1: Hai avuto una mamma sola? Questa era la Ninna Nanna delle 12 mamme.
0: Ho capito, però una delle 12 probabilmente era mia mamma.
1: C'è una mamma per ogni mese, io te lo dico.
0: Ma come oggi che è il 26, se avessero fatto...
1: L'hai già detto.
0: No, ma avanti. No, ma è una riflessione
1: stupida. Andiamo avanti.
0: Va bene. Cosa vuoi che ti legga?
1: Ma una cosa corta, perché ti vedo in
0: difficoltà. Nel 1974 per la prima volta viene utilizzato il codice a barre per la prezzatura degli articoli in vendita in un supermercato. Al Marsh di Troy in Ohio. In Ohio, il primo prodotto rilevato è una confezione da 10 pacchetti di chewing-gum o cicca della Wrigley in uno scontrino dalle 8.01 del mattino. Cioè, qualcuno ha comprato le cicche alle 8.01 del mattino, appena aperto il negozio. Vabbè, comunque lo si usa ancora,
1: Nel 1976 viene inaugurata a Toronto la più alta struttura autoportante al mondo, la CN Tower. Misura 553 metri ed è destinata all'impiego delle telecomunicazioni. L'edificazione è durata 40 mesi e ha richiesto 1537 operai 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
0: 1979.
1: Oggi compie 50 anni, tra l'altro.
0: Sì, hanno fatto anche i 25 cents.
1: Esatto.
0: No, i $2 hanno fatto. Hanno fatto i $2 di commemorazione. Il pubblico 1979, il pugile statunitense Muhammad Ali annuncia per la terza volta nella sua carriera il ritiro dalle competizioni. Assicura che questa volta lo stop all'attività agonistica sarà irremovibile.
1: Nel 1997 nel Regno Unito viene pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, primo libro di Joanne K. Rowling, storia del giovane Harry, studente alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, pubblicata da Bloomsbury, destinato a diventare uno dei maggiori successi letterari dell'epoca. 29 anni fa nasce Harry Potter.
0: Non me lo ricordavo, però nel 2003 l'Italia è l'Italia intera è per molte ore senza energia elettrica, con gravi disagi a milioni di utenti. Come annunciato ieri dal gestore dei servizi energetici, è scattato il blackout per l'alto fabbisogno e l'impossibilità di reperire energia dalla Francia.
1: Nel 2014 la FIFA squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite e 4 mesi. L'intervento che gli vieta l'accesso allo stadio anche come spettatore è stato deciso per il morso dato all'attaccante Giorgio Chiellini durante la partita dei mondiali con l'Italia 2 giorni fa. 12 anni or sono.
0: Vabbè, gli ha fatto vedere il morso all'arbitro, l'arbitro ha detto: beh, allora è vero. Va bene, no, volevo anche dire, vuoi passare? No, perché volevo dire che nel 2011, durante uno speciale televisivo, Vasco Rossi annuncia le dimissioni. Dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività trentennale da rockstar. Questa è la mia ultima tournée. Che mi sembra che non sia stata.
1: No. Credo che sia in tournée di
0: quest'anno. Allora, stai zitto, voglio dire, non dire niente.
1: Vabbè.
0: Vabbè, la storia più vicina a noi ci insegna quanto segue.
1: Ce n'è tante, non so se ce la facciamo.
0: Ma sì, ma tu sei bravo.
1: 1534 vengono scoperte l'esil della Madeleine. Erano già lì, comunque.
0: Erano già lì anche
1: erano
0: lì.
1: Già lì, anche lì. Nel 1857 tragedia navale nel porto di Montreal. Ahimè, 250 persone perdono la vita quando questo battello a vapore che si chiama proprio Montreal prende fuoco in viaggio tra Sorel e Montreal. Tra l'altro era la stragrande maggioranza degli immigranti scozzesi che si dirigevano verso l'ovest, ahimè. 1873, l'isola del Principe Edoardo, Prince Edward Island o l'île du Prince Edouard, è autorizzata ad unirsi al Canada.
0: Bene.
1: Nel 1919 viene inventata dalla Nabisco, viene inventato il biscotto Oreo.
0: Sì.
1: È apparso nel 1912 in questo giorno. Pensa a te. Io penso è il biscotto più venduto al mondo.
0: Sto dicendo.
1: Nel 1912 è nato. 362 dicendo. Miliardi di biscotti.
0: Ancora oggi.
1: 1953, perché l'Alliance dei professori sindacato fa lo sciopero nel 49, il governo di Duplessis rifiuta di accreditare il sindacato. 1959 viene inaugurata ufficialmente in questo giorno la via marittima del San Lorenzo, aperta da Dwight Eisenhower insieme alla regina Elisabetta che è venuta per l'occasione. Nel 1963 viene creato il Ministero dell'Istruzione. Nel 1976 l'abbiamo detto, la Torre CN viene inaugurata. Nel 2004 Bernard Landry, ex primo ministro del Quebec e capo del Parti québécois, sposa Chantal Renaud, che è una cantante e attrice all'epoca. Nel 2005, forse l'ascolteremo più tardi se ce l'abbiamo, una Annette Workman, grande cantante, io non sapevo che era americana di origine perché in questo giorno tiene la cittadinanza canadese, era arrivata nel Quebec negli anni 60. Nel 2007 Pauline Marois diventa leader del Parti québécois. Nel 2008 la CRTC approva l'acquisto di TQS da parte di Remstar. Nel 2010 viene inaugurato in questo giorno il G20 di Toronto e nello stesso momento ci sono ovviamente manifestazioni e incidenti sempre a Toronto. E gli altri sono dei cantanti, quindi li ascolteremo più tardi.
0: No, pensavo che avessi...
1: Beh, ti do una curiosità. Nel 1498 i cinesi inventano lo spazzolino da dentro. Nel 1498.
0: Caspita, è una bella invenzione.
1: Una bella invenzione. Utile.
0: Utilissima. Male non fare, paura non avere. Questo è il proverbio di questo venerdì 26.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Perché a me il cielo non ti voglio rubare.
0: Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.

stelle vieni a salvare. In mezzo agli altri uomini mi troverai. Nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, io ti aspetterò nel cielo e

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi selvatici dell'Argentina 10,99 la libra, sperlani di mare selvaggi 6,99 la libra, pomodori italiani San Marzano 796 ml, 6 barattoli per 12,99, pomodori di serra a 1,29 la libra.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
1: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, 14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per 13,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 1° luglio, filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,99 la libbra. Pasta de cecco, 2 pacchi per $4. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,77. Costata di manzo, formato risparmio, $11,99 la libra. Formaggio Petit Quebec, scelta assortita, $5,47 l'uno. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2 litri, $23,99. Petti di pollo con dorso, confezione risparmio, $3,77 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Buon compleanno a voi che siete nati il 26 di giugno. Buon compleanno. Ricordo anche che oggi è il 26 del 6 del 26. Vabbè, l'abbiamo detto prima. Ecco, mentre Ivan mangia l'uovo, io vi confermo quanto segue per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, meglio non fidarsi delle risposte arrivate all'ultimo minuto. Sole e Mercurio in quadratura complicano casa, famiglia, accordi e comunicazioni pratiche. Nel lavoro chiudete solo ciò che è già avviato, senza aprire fronti nuovi. Giove in quadratura gonfia spese e aspettative. Prima di dire sì, fate due conti veri. Toro, la coda della settimana chiede sangue freddo. Luna difficile e Venere in quadratura portano nervosismo, puntigli e qualche distanza nei rapporti. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano però a parlare chiaro. Chiudere pratiche, sistemare conti e recuperare un accordo. Nel lavoro non fatevi bloccare da una critica. Gemelli, Venere favorevole aiuta rapporti, immagine e contatti piacevoli, ma nel lavoro servono metodo e chiusure precise. Non disperdetevi tra messaggi, richieste e piccoli cambi di programma. Soldi da controllare, soprattutto se comprate per noia. In coppia funziona una presenza più stabile. Cancro, le stelle vi danno un assist utile soprattutto nelle questioni pratiche. Non sprecate il vantaggio con timori inutili o con la solita tendenza a proteggere tutti. Nel rapporto di coppia c'è spazio per recuperare calore, ma servono gesti veri. Chi è solo può ricevere un segnale interessante. Leone, Luna e Marte contro possono portare stanchezza, scatti d'orgoglio, contrattempi. Non è il giorno per forzare risposte né per pretendere che tutti seguano il vostro passo. Venere nel segno vi salva sul piano dell'immagine e dell'intesa, ma va usata con garbo. In amore meno prove di forza, più contatto. Vergine, giornata favorevole per chiudere bene la settimana. La Luna, il Sole e Mercurio, amici, vi aiutano a ottenere risposte, sistemare documenti, recuperare un accordo o mettere ordine nei conti. Nel lavoro non sprecate questo vantaggio con dubbi inutili o correzioni infinite. Marte, favorevole, sostiene energia e precisione. Bilancia, chiudete la settimana senza trascinarvi dietro tutti i problemi degli altri. Mercurio e Giove complicano accordi, soldi, risposte ufficiali e rapporti con chi vuole troppo. Venere, amica, però tiene aperta una porta nei rapporti, contatti piacevoli, complicità, possibilità di chiarire. Nel lavoro non dite sì per stanchezza. Scorpione, ancora la Luna nel vostro segno, quindi energia alta e voglia di chiudere ciò che vi pesa. Il Sole favorevole vi dà sicurezza, mentre Venere in quadratura però lascia nervosismi nel rapporto. Venerdì buono per lavoro, sport e decisioni nette. In amore niente scenate per una risposta arrivata dopo 12 minuti. Sagittario, si chiude una fase di preparazione con meno rumore e più utilità pratica. Venere amica favorisce incontri, complicità e voglia di stare bene. Saturno favorevole vi rende selettivi nei programmi. Nel lavoro conviene rifinire, non lanciare 100 novità. Serata buona per coppia e fisicità. Capricorno, ancora Luna amica utile per chiudere la settimana con più ordine e meno fatica. Marte favorevole vi rende efficienti, concreti, difficili da spostare. Giove in opposizione però gonfia richieste, spese e pretese di partner o famiglia. Buona giornata per conti, lavoro e cura del corpo. Acquario, ancora Luna in quadratura, quindi giornata da maneggiare con cautela. Saturno favorevole vi aiuta a tenere la linea, ma Venere in opposizione porta richieste affettive, divergenze e intesa irregolare. Marte in quadratura segnala stanchezza e nervosismo. Palestra leggera sì, maratone domestiche no. Pesci, ancora Luna amica, quindi chiusura di settimana positiva per accordi, contatti, spostamenti
e questioni economiche. Il sole favorevole rafforza energia e sicurezza. Giove dalla vostra porta. Giove dalla vostra porta un appoggio o una soluzione concreta. Buona giornata anche per coppia e fisicità, senza troppe scene.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, giugno è l'evenement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
3: CFMB. Fammi capire.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
3: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un

0: Segnati sti nomi.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, il devastante sisma in Venezuela, speciale di Radio 1 alle 18 con collegamenti dalle zone colpite, analisi di esperti. Finora le vittime accertate sono 589, circa 4.300 i feriti, mentre più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse. La linea all'inviata della RAI, Stefania Battistini.
5: L'ultima scossa potente si è registrata nelle prime ore di questa mattina, una scossa di magnitudo 4.4 mentre i soccorritori stavano scavando tra le macerie. Dopo 36 ore è stata trovata una donna ancora in vita, ma è chiaro che più passa il tempo più le speranze si affievoliscono. Il consiglio dei soccorritori e ai familiari che aspettano accanto alle macerie è di continuare a parlare alle persone per tenerle coscienti. C'è una polemica sui quotidiani venezuelani che denunciano mancanza di soccorsi, mancanza di attrezzature, ospedali allo stremo. Effettivamente quelli della Guaira non riescono a contenere i feriti. La comunità italo-venezuelana è molto numerosa in quella zona, quasi 10.000 persone. Ieri è stato trovato purtroppo morto un italo-venezuelano originario di Enna. Sono comunque ore in cui si continua a scavare, per quanto nella difficoltà, e si aspettano gli aiuti internazionali. A voi.
4: Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati Stati Uniti e Iran, non si fermano i raid israeliani sul Libano, nonostante il cessate il fuoco. Due attacchi hanno colpito Nabatie, roccaforte di Hezbollah, durante la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. Israele ha emanato ordini di evacuazione per alcune cittadine della parte meridionale. È la prima volta dall'entrata in vigore della nuova tregua. La guerra in Ucraina. In Crimea le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza dopo gli ultimi massicci attacchi ucraini mirati soprattutto sulle raffinerie russe. Per far fronte alla carenza di carburante, nei giorni scorsi era stata vietata la vendita ai privati di benzina. La cronaca italiana di 3 morti, il bilancio di un grave incidente avvenuto all'alba nel Foggiano, a causare lo schianto forse un colpo di sonno, mentre è stato arrestato l'uomo che a Milano ha travolto un motociclista e un pedone.
6: Un incrocio pericoloso nella periferia nord di Milano. Un'auto non rispetta il segnale di precedenza, sfreccia sulla strada, finendo per travolgere prima un uomo in sella ad uno scooter, poi una donna sul marciapiede. La guida della macchina, Volodymyr Borodaliuk, cittadino ucraino di 37 anni che dopo l'urto è scappato. Dopo una decina di chilometri gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, sottoposto all'alcol test risultato positivo e arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il motociclista, un marocchino 28enne, è in prognosi riservata. La donna, filippina di 51 anni, è anche lei ricoverata, ma con ferite più lievi. Una dinamica molto simile ad un altro episodio avvenuto ieri sera. Per un 47enne di Padova ha investito una donna di 40 anni e il figlio mentre erano su una bicicletta. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Potrebbe invece essere stato un colpo di sonno a causare all'alba un altro terribile incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Al volante c'era Luigi Narciso, 26 anni, insieme alla madre e al compagno della donna. All'improvviso ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada ribaltandosi più volte. I soccorritori hanno parlato di una scena drammatica. Per i tre non c'era più nulla da fare. Giuseppe Lisi, GR1.
4: In Germania il gruppo Volkswagen, secondo la stampa tedesca, prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale. Possibile chiusura di 4 stabilimenti nel paese. La corrispondente da Berlino.
7: Un sondaggio anonimo tra i dirigenti della Volkswagen segnalava una settimana fa che ai piani alti di Wolfsburg si teme per la sopravvivenza del colosso automobilistico tedesco. Le notizie di oggi confermano quei timori. Secondo la stampa tedesca, mercoledì il consiglio di amministrazione del gruppo ha discusso l'ipotesi di inasprire i piani di risparmio già introdotti 2 anni fa. Con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro, in totale ne verrebbero soppressi 100.000 e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di Vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. È stato convocato per il 9 luglio. Per i sindacati, il Consiglio di Fabbrica, si tratta di minacce irresponsabili. Se tali piani dovessero essere portati avanti, li impediremo con tutte le nostre forze, dichiara la Presidente del Consiglio di Fabbrica, Daniela Cavallo. Tra le fabbriche a rischio anche quella di Zwickau, riconvertita totalmente ai veicoli elettrici. Ma Volkswagen non sembra in grado di sfruttare il nuovo boom che stanno registrando le auto a batteria nel nord Europa. Da mesi un quarto delle nuove immatricolazioni in Germania riguarda l'elettrico. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
4: Una serata per la comunità di Sant'Egidio, con tanti artisti che hanno dato un contributo alle attività solidali dell'associazione, riadattando in romanesco brani famosi.
0: È salito un mostro unico.
4: Una serata dal titolo Pane Arpane, alla quale hanno partecipato Paola Cortellesi, che stiamo ascoltando, Corrado Guzzanti, Margherita Vicario. Lo spettacolo, curato da Elio Germano, è diventato anche un album con le canzoni italiane e internazionali tradotte in dialetto. Tra gli artisti anche Lillo. Noi ci fermiamo qui, la linea Vale, state in onda, buon ascolto.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
8: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che

0: più ever. Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno amici, come state? Beh, ma oggi il sole non c'è. Oh, che peccato, peccato, peccato. Ma il sole è... dietro le nuvole, diceva, sopra le nuvole, diceva una vecchia canzone dei Pooh. E il sole c'è sempre. Il sole deve essere dentro di noi, dentro ogni persona deve sempre, ogni mattina, sorgere il sole. Questa è la bellezza, questo è il significato della vita, essere felici, perché purtroppo non tutti lo sono, per vari motivi, ma auguro a tutti di essere sempre felici e che il sole splenda ogni mattina nei cuori di ciascuno di noi. Bene, e ne stiamo facendo di strada, questa credo che sia la settima volta, boh, ho parlato con Paolo Scale, mi ha detto, Giuseppe, vedi che hai finito, va bene Paolo, che okay. La settimana prossima poi magari passeremo ai saluti, porteremo una scatola di Kleenex, ci commuoveremo, saluteremo Oseanne, ma oggi Oseanne è l'ultima parte che fa con me, la settimana prossima non ci sarà. Quindi saluto Oseanne oggi, perché poi prenderà le vacanze, non è vero? Può prendere le vacanze Oseanne, bientôt? Beh, bravo, tu le meriti. Ok, allora, cosa facciamo con quest'aria condizionata? Beh, non c'è sole, non c'è caldo, quindi la teniamo chiusa. No, è sbagliato, perché guardate, non essendoci sole nelle nostre case, c'è molta umidità che si accumula e solo una murale venduta da Giuseppe Fazio può eliminarvi questa umidità, anche se andate sotto nel sottosuolo. Sì, ma là c'è fresco. No, non è vero, quella è tutta umidità, cara signora. È vero, un pochettino più fresco c'è sempre il sottosuolo. Abito pure io in una casa sellonare con il mio sottosuolo, però molte volte si accumula tanta umidità e quella umidità si può solamente togliere con aria condizionata. Vi accorgete quanta acqua esce fuori quando è in funzione l'aria condizionata? Perché tutta quell'acqua che esce non è altro che umidità. Quindi, allora, so che molti l'avete fatto, ma se qualcuno ancora è titubante che non l'ha fatto, chiamate Giuseppe o Peppino Fazio, 5-6, è la stessa persona però, 514-224-6230, e vi risponde sempre, ho lasciato un breve messaggio. Vi contatterò perché fa piacere venirvi a vedere, incontrarvi. Moltissimi lo hanno fatto, altri non lo hanno fatto, alcuni hanno preferito altre compagnie, è giusto così, non c'è niente da nascondere. Ma sapete che io quando passo dalle vostre case e vedo il compressore già installato da un'altra compagnia, è normale, faccio un piccolo così, però poi dopo è normale, fa parte della vita. Però considerando che ne ho venduto 2800 in 24 anni, questo è più che sufficiente, e che gli altri lavorino pure, che gli altri vendano pure, perché tutti abbiamo bisogno di vivere. Io lo faccio per piacere adesso, guardate, 77 anni, con due figli già piazzati, una casa pagata 4 volte, con modestia lo dico, non è presunzione o arroganza. Allora lo faccio perché non posso, non voglio ancora staccarmi da questo mio mestiere, che lo faccio da 49 anni che io seguo la comunità italiana con le aspirapoveri, naturalmente i primi 35 anni, poi mi sono buttato nell'aria condizionata e adesso sto avendo soddisfazioni a non finire. Sono contento, guarda, questa è la maniera di dare esempio alla gente, essere euforico vuol dire essere positivo, bisogna trasmettere positività alla gente. Quando io suonavo porta a porta 25, 30, 40 anni fa, il mio vecchio gerente mi diceva, guarda Giuseppe, o diceva anche agli altri, quando guardate il bottone del della suoneria. Ok, il bottone che suona la campana, non mi viene il nome. Guardate che là c'è scritto un S in formato di dollaro. Ecco, quello è l'intenzione di entrare nella casa e poi uscirne con un contratto. E ci diceva anche: on rentre à Mouton, puis on sort à Lyon. N'est-ce pas, Jean? Come ça, eh? Questa era una massima che il nostro gerente ci dava, ci motivava, e uscivamo con le nostre belle vendite un sabato con 2 o 3 contratti, bellissimo. Ecco, abbiamo avuto sacrifici, abbiamo fatto sacrifici porta a porta, telefonando la gente, andando anche a disturbarla qualche volta, però alla fine poi abbiamo raccolto i nostri frutti. Quindi Enel Gain con Giuseppe Fazio, da 24 anni, che risponde al 514-224-6230. Chiamatemi ancora, perché ancora l'estate non è finita, siamo forse a un terzo, c'è tutto il mese di luglio e gran parte di agosto, anche agosto, sì, perché chi non l'ha fatta ancora, che la deve far pulire, è meglio che lo faccia adesso. Anytime is good, okay. Ogni momento e periodo è buono per far pulire la propria aria condizionata. 514-224-6230. Adesso con un modello Grewillis Zephyr, che dà 12 anni di garanzia sul compressore, 12 anni sopra i pezzi. Una sovvenzione di Ido Quebec che va da una 12.000 1.160 fino a una 24.000 2.400 dollari. È quello che ho fatto questa mattina. La signora Filomena, ha deciso di cambiare la sua macchina dopo 23 anni e vende una 24.000, ha pagato il suo prezzo, però riducendo i 2.400 dollari pagherà un prezzo isidori, non so se dice così, proprio minimo, perché la sovvenzione si applica così. Una volta che la macchina è installata, Ido Quebec manda un formulario nel computer, via rete, si apre e si rispondono a tutte le domande che fanno. Naturalmente la prima cosa è dare il numero della proprietà della casa, è molto importante per confermare che siete proprietari, altrimenti se non lo siete proprietari non è possibile. Ecco, un locatario deve farlo fare tramite un proprietario. Sono cose un po' piccolezze, dettagli, che adesso non siamo qua a soffermarmi. Scusate, ma io devo bere un po' d'acqua. Ecco, allora, la sovvenzione. Non è mai stata ricca come in questi momenti la sovvenzione, ragazzi. Guarda, siamo in Canada, siamo in un Quebec. Non so in quale altro paese del mondo ci sono queste agevolazioni, che si dice. Ecco, queste agevolazioni che fanno piacere, e che magari uno che investe dei soldi sembra una montagna di soldi all'inizio, ma poi dopo aver compilato il formulario, la Ido Quebec manda questi bei soldi via posta tramite un check. In italiano si dice un vaglio. Vabbè, qui siamo un po' abituati a parlare con un po' italiano maccaronico, un po' mischiato francese e inglese, siamo multilingue qua. Ecco, allora, stavo dicendo che l'umidità causa la contentazione dell'aria condizionata. Ecco per cui: oh, Giuseppe, ma calano certe gocce, ma che cagli fare? Boh, e quando la vedo la temperatura, signora? Oh, mio figlio è venuto, mio nipote ha giocato e l'ha messa a 17. Oh, no! Il telecomando non deve essere mai più basso di 20 gradi centigradi, o addirittura, chi c'è, il Fahrenheit, 70. Perché? Cosa succede? Tenendo il telecomando troppo basso, dà uno sforzo alla macchina e crea la contentazione, specialmente nei giorni come questi. Quindi io consiglio di tenere il telecomando tra i 21 e 22 centigradi, o 72-73 Fahrenheit. Ecco, così non vi preoccupate se vedete qualche goccia che cola all'interno. Se invece vedete delle gocce che colano dal compressore, non avete paura, perché sempre è colpa della condensazione, che il freddo del gas a contatto con l'aria calda fuori crea questa contrazione, e vedete delle gocce che colano sotto il compressore. Caipatuto, no, non è successo niente, è solo la contrazione. Quindi fuori state tranquillissime. Se succede dentro, ok, lì da utilizzare il telecomando a un buon posto, oppure chiamate Giuseppe Fazio 514-224-6230 e magari anche per telefono vi può dare queste suggestioni, come si dice, suggerimenti, ecco. Non abbiate paura di chiamarvi, anche una domanda fa molto piacere. Ci stanno gente, ci sei solo per una formazione, voglio sapere chi so. E beh, molte volte le clienti rimangono soddisfatte e si ricordano poi dopo che se c'è un familiare, un figlio, un locatario che vuole l'aria condizionata, allora mi domandano e mi fanno, mi danno la possibilità di fare un altro contratto. Questo è il servizio, è bello. Guardate, se siamo qua, Energain, se siamo qua, se Peppino Fazio è qua, dopo 49 anni ne ha fatti degli errori. Nessuno è perfetto, come ho detto altre volte, però ne abbiamo dato di servizi, ne abbiamo fatti chilometri e chilometri in questi 49 anni. È vero, io lavoro su più Salernomarmole al nord, perché no? Vado a NDG, vado a Villa Salle, vado a Laval, vado a San Michele, a Rivier de Prairie. Ma quale strada Peppino Fazio non ha circolato? Su quale strada? Ne conosco migliaia. Non è adesso sopravvalutare la persona di Peppino Fazio, è che questo lavoro richiede tanta, tanta volontà e tanta, tanta passione. Quindi no, non vi preoccupate, avete tempo ancora per cambiare la vostra macchina, avete tempo per farla pulire, avete tempo per far aggiungere del gas se è una macchina di 15-20 anni o 3 minuti, e potete chiamarmi sempre 514-224-6230. Beh, ok, 2 minuti li voglio dedicare allo sport, ormai sta diventando un'abitudine. Sapete che il Canada ha perso la partita, quindi è uscito fuori con un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Adesso dovrà spostarsi da Vancouver e andarsene a Los Angeles, e chi incontrerà? Il Sudafrica. Sudafrica è una squadra tosta, non è atletica molto forte, però tecnicamente non è alla testa, quindi potrebbe farcela per superare i sedicesimi. Gli Stati Uniti vanno a gonfia vela, è spianata una strada per gli Stati Uniti, perché incontreranno i sedicesimi la Bosnia. Guardate quella famosa Bosnia, meglio non pensarci, perché quando penso a Bosnia mi viene il batticuore, perché la Bosnia ci ha eliminato dal mondiale. Bene. Poi dopo, ok, sapete chi è Giovanni Malagò, che lo sapete, va bene. Allora, guardiamo un pochettino, un minuto, in casa nostra. Ok, è stato eletto un nuovo direttore della Federcalcio, Giovanni Malagò, ormai una persona conosciuta, perché è un ex presidente del CONI. E cosa posso dire? La mia opinione personale è questa, è che il marcio va avanti, il marcio continua, perché se Gravina si è dimesso, un altro come lui o peggio di lui ha preso le redini della Federcalcio. Quindi non vi aspettate cose buone, anche se avremo Buffon come direttore tecnico, anche se avremo Bonucci aiutante, anche se avremo Antonio Conte come allenatore, oppure Mancini, peggio ancora Mancini, non ne parliamo proprio, a queste minestre riscaldate. Allora avremo un direttore della Lega di Calcio italiana un po' già sulla falsa riga di quelli che abbiamo avuto, perché guardate, il calcio italiano è marcio, lo dico, io non ho paura di dirlo, anche tramite queste onde della CFMB, perché ogni responsabilità è tutta mia. Quindi ogni riferimento a cosa persone dette da questa stazione radio non è colpa di questa stazione radio, avete capito? Ok, è una battuta, non sto parlando a male di nessuno, solo che devo sottolineare che il calcio è in mano a gente poco responsabile, il calcio italiano purtroppo è in mano a gente, in mano politici, in mano a gente corrotta, e non avremo cose belle. Chi conosce il calcio come me sa, capisce quello che sto dicendo. Ecco, non voglio fare le botte con nessuno, moralmente sono qua, c'ho un minuto, ho finito, quindi adesso ho voluto dire questa piccola nota riguardo la Federcalcio italiana. Il marcio continua e va avanti, come si suol dire, e speriamola. Ecco per cui la Juventus è mal vista, perché oggi è il momento di far vincere altre squadre, e lo sappiamo. Abbiamo avuto una brutta esperienza con la nazionale e dobbiamo purtroppo ingoiare questo rospo. La nazionale ci ha portato per gente incompetente, per gente non all'altezza. Ecco quello che volevo dirvi. Il calcio è questo.

0: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: io.
1: In quanti si ricordano questa di Gianna Nannini, Io, con dentro il mitico Gavino. Chi se lo ricorda questo jazzista pazzesco? Intanto buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno principessa.
1: Buongiorno Sambris Boabodri, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Come state? Siete pronti per il fine settimana? Quanto vi siete divertiti stamattina al risveglio, soprattutto al mercatino? Vi ho ascoltati, è stato meraviglioso. Speriamo di fare un bel lavoro anche noi qui al buon pomeriggio. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

20 gradi fuori dai nostri studi, insomma ci siamo goduti una mattinata più o meno soleggiata, invece in questo momento il cielo è variabile con una probabilità, con diverse, con un cincinin di probabilità di pioggia. Oggi l'ho portato l'ombrello in questo venerdì 26 giugno. Non si sa mai, ragazzi, siamo quasi arrivati a luglio e neanche ce ne siamo accorti. Comunque oggi c'è una buona possibilità di pioggia, addirittura rischio temporali. La massima prevista di oggi è di 22 gradi e invece per quanto riguarda la minima sarà di 17, quindi si dorme belli freschi. Sabato invece sarà una giornata con cielo variabile, attenzione anche qui probabilità di pioggia nel pomeriggio, rischio temporali. La massima per domani è di 25 gradi mentre la minima è di 17. Domenica ci godiamo una bella giornata di sole, 27 gradi, minima di 18, più o meno siamo lì. Siete pronti per il Jazz Festival che ci sarà stasera? Cioè in realtà io ho visto i nostri amici di Contigo Ailaire, che potete seguire anche dalla nostra pagina Instagram e dalla loro, ovviamente andateli a seguire, Contigo Ailaire, sono già lì, loro sono fortissimi, sono ovunque, li adoro. E stasera appunto c'è il Jazz Festival a Montreal, c'è grande energia nell'aria e soprattutto, come dire, c'è grande proprio effervescenza, ecco, mettiamola così. Poi insomma Montreal, devo dire, è un luogo che si presta particolarmente a questi grandi eventi e meno male che c'è la musica. E infatti ieri siamo andati ad ascoltare proprio il trio jazz italiano all'Istituto Italiano appunto di Cultura, anche lì grande emozione, ci siamo fatti un giro in Riviera praticamente, sembrava di essere al mare in qualche modo grazie e attraverso la musica. Allora, io ve lo posso dire, oggi abbiamo fatto una selezione musicale sempre ispirata ovviamente ai grandi brani della musica italiana, quelli che ci piacciono di più, ma abbiamo anche inserito nuovi Canadian content, nuove canzoni francofone, perché siamo in Quebec, così per esplorare anche il mondo musicale da questo lato del mondo. E quindi insomma non vedo l'ora di condividere con voi anche appunto la musica che ho scoperto in questi giorni e che vorrei condividere appunto con voi. Adesso invece facciamo un salto indietro in quel 26 giugno del 1998, quando questi due artisti, Max Gazzè e Nicolò Fabi, si cimentavano in questo brano meraviglioso che poi insomma era già destinato ad entrare nella storia della musica italiana. Sto parlando di Vento d'estate, Max Gazzè, Nicolò Fabi.

0: FM.
1: Questione di sguardi, Paola Turci, lo sappiamo, è una cover ma ci piace tantissimo. Viene da una celebre canzone country pop americana, This Is Kiss, Faith Hill, ce la ricordiamo benissimo, però anche questa versione ci piace un sacco. Ora, non so se è vero che Paola Turci, dopo quasi 10 anni di assenza, sta per tornare. E comunque, se dovesse essere, noi siamo felicissime, le aspettiamo ovviamente a braccia aperte, anche perché credo che sia un artista che ha tantissimo da dire, anche se continua a suonare dal vivo, e ovviamente poi l'incontro con i fan è sempre il migliore, probabilmente ce lo raccontiamo spesso della musica live, insomma è davvero speciale, soprattutto perché è un modo di incontrarsi con gli artisti, con la musica e con le proprie persone, quelle con cui ci riconosciamo, che è veramente speciale. Allora, prima vi ho promesso non solo le novità del momento, comunque le canzoni più ascoltate in radio, ma anche le più belle della musica italiana. Sicuramente tra queste non può mancare un Francesco De Gregori, che ci sta sempre bene con la sua scrittura asciutta ma incisiva. Allora facciamo un salto in quel 1979, quando Francesco De Gregori cantava Viva l'Italia.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo, domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 Puy du Manza a Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Abbiamo un altro messaggio per il taccuino sociale da aggiungere. Si tratta di un evento rinviato, l'evento previsto in onore di Santa Lucia e San Padre Pio del 28 giugno dell'oratorio San Gabriele della Dolorata è stato rinviato a nuova data che poi ovviamente sarà condivisa anche con voi. Intanto il comitato vi fa sapere che è sempre lieto di accogliervi.
4: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brique, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brique. Plus d'économies pour vous.
5: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
6: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro, 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
5: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Allora, io adesso non ero proprio concentratissima, perché mi ero un attimo distratta, diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè diciamo le cose come stanno, mi ero un attimo distratta, perché stavo studiando quello che devo dire fra poco, perché fra poco arriviamo al brano canadese dell'ora. Allora, inizio puntata, vi dicevo che ho fatto appunto le devoirs, e quindi insomma non vedo l'ora di condividere con voi anche pezzi canadesi, ma prima in realtà abbiamo un'altra canzone che ci aspetta. Poi ovviamente affronteremo anche i temi della giornata, anche perché Mark Carney sta cercando qualcuno per ristrutturare casa, non la sua ma quella in generale, che è stata da sempre adibita a, diciamo così, casa appunto del ministro, del primo ministro del Canada. E quindi insomma si parla di questo bando per restaurare la storica residenza ufficiale al 24 di Sussex Drive. Ne parliamo ovviamente più tardi, parleremo anche insomma anche della giornata del trasloco. Ragazzi, mi veniva sempre moving day, non riuscivo a, come dire, non mi uscivano le parole. Capita anche a voi ogni tanto che magari non trovate la parola giusta, vi viene in un'altra lingua? Ci sono dei momenti in cui uno è un po' più, fa un po' più fatica, ecco. Spero di essere in compagnia, spero mi possiate comprendere. Comunque, come promesso, abbiamo un'altra bella canzone prima del brano canadese dell'ora. Litfiba, quanto abbiamo amato questo gruppo iconico e soprattutto quanto abbiamo ascoltato Regina di Cuori.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, la presidente venezuelana Rodriguez ha comunicato un nuovo bilancio delle vittime del doppio terremoto, 589 morti, circa 3.000 feriti, dispersi al momento sarebbero 50.000, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per tentare di salvare le persone intrappolate.
5: Katia Lamar non esiste più, è la testimonianza di Anareli Sugas della Caritas diocesana locale. La città costiera tra le più colpite dal sisma è stata spazzata via. Ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie, il racconto di Ugas, mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano e portano via ciò che possono dai negozi, i pochi ancora in piedi. I soccorritori continuano a scavare, a scandagliare i detriti dei palazzi polverizzati. Cercano di cogliere ogni minimo rumore proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Una donna viene estratta viva dopo aver trascorso 36 ore in prigionata sotto i detriti. Anche un neonato è stato rintracciato, salvato, strappato dalle macerie, ancora vivo. La Guaira è la città che ha subito i danni più ingenti. Vi viveva una comunità di circa 10.000 italo-venezuelani. Uno di essi, 56enne, originario di Enna, ha perso la vita. Un'altra donna con doppio passaporto è fra le migliaia di feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti, con nazionali irreperibili, mentre il team di assistenza italiano è partito alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del corpo dei Marine degli Stati Uniti. Il presidente Trump si era impegnato ad aiutare il paese a venire fuori da questa catastrofe. Enzo Arcieri, GR1.
4: Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, afferma Trump. I media della Repubblica Islamica informano che è stata stabilita una linea di comunicazione tra i due paesi sullo stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire ulteriori incidenti e tensioni. Sul Libano continuano i raid israeliani nonostante il cessate il fuoco. E ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
6: Il settore tecnologico porta i mercati sulle montagne russe dopo i rialzi innescati due giorni fa dagli eccezionali conti di Micron, produttore statunitense di microchip. Oggi arrivano le vendite sui titoli tecnologici. Stamattina piazze asiatiche in profondo rosso ed ora sono pesanti anche le borse europee. Milano cede oltre un punto percentuale in linea con Francoforte, meno 1,3. In rosso anche Londra e Parigi che lasciano sul terreno circa lo 0,8%. A Piazza Affari i ribassi più importanti colpiscono proprio il tech, STM meno 4%. 4% per il produttore di semiconduttori e poi Prismian meno 3,4. A preoccupare gli investitori sono le indiscrezioni sul probabile rinvio della quotazione in borsa di OpenAI che potrebbe slittare al 2027 e poi gli aumenti del 20% annunciati da Apple su molti prodotti per compensare i maggiori costi dei microchip. Così è in ribasso anche Wall Street, il Nasdaq perde circa un punto percentuale. Continuano a calare anche i prezzi del petrolio, il Brent oscilla intorno ai $72 al barile, il WTI scende sotto quota $70.
4: Attacco hacker a Trenitalia. La società sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Non sarebbero stati violati comunque account, credenziali personali o informazioni sui pagamenti. È in carcere a Orvieto l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti. Ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti in servizio.
7: Questa strage, come ebbe a dire il signor Moretti, non è stato uno spiacevolissimo episodio, ma una strage annunciata ed evitabile.
8: A dirlo è Daniela Rombi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Sua figlia Emanuela morì insieme ad altre 32 persone quando, il 29 giugno 2009, un treno merci usurato carico di GPL deragliò nei pressi della stazione, innescando una serie di esplosioni a catena. Dopo 17 anni, il cerchio della giustizia si chiude. Tra le 12 condanne definitive c'è quella a Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ieri, in serata, si è costituito presentandosi in carcere. Secondo i giudici della Suprema Corte, avrebbe dovuto accorgersi delle falle nelle procedure di manutenzione del treno. Ancora Daniela Rombi, familiare di una vittima.
0: È una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati.
8: In un'intervista al Corriere della Sera, Moretti si è detto preoccupato perché, dice, questa sentenza crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager. Entro in carcere con la schiena dritta e a testa alta. Marina Borrometi, GR1.
4: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
9: Previsioni del tempo.
3: 22 gradi fuori dai nostri studi in questo 26 giugno, questo venerdì, giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia in serata. La minima prevista di oggi è di 17 gradi, mentre invece per sabato 27 giugno sarà una giornata con un cielo variabile, 30% di probabilità di pioggia nel pomeriggio con rischio temporali. Per domani la massima prevista sarà di 25 gradi, la minima di 17. Domenica invece giornata soleggiata con una massima che arriva a 29 gradi, la minima a 18. E lunedì anche ci spetta una bella giornata di sole. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Ossia Ambri Sbuabodri, fino alle 18. Vi invito a seguirci anche sui nostri social, CFMB la trovate su Facebook, anche se adesso i media in Canada sono oscurati, lo sapete, sui social, ma voi continuate comunque a seguirci, a supportarci, anche perché insomma siamo anche su Instagram, lì ci potete seguire tranquillamente, su YouTube e soprattutto sul nostro sito potete riascoltare diverse delle nostre interviste. Insomma, lo sappiamo, in questi giorni si parla appunto del Venezuela, di questo bilancio delle vittime terribile che continua ad aumentare, così come abbiamo ascoltato dalle notizie, poi l'ondata di caldo in Europa con tantissime persone che stanno affrontando temperature superiori ai 35 gradi. Anche nel Regno Unito è stato registrato per il terzo giorno consecutivo un nuovo record di caldo per il mese di giugno. E quindi, insomma, l'altra notizia è che per quanto riguarda gli eventi che sono stati annullati, tra cui la mezza maratona di Amburgo, il festival musicale vicino Parigi, il Pride della capitale francese, in Francia il governo ha vietato il consumo di alcol negli spazi pubblici. Quello però, forse, quando c'è caldo bisognerebbe pensarci di non bere alcol, perché sennò ci si disidrata. Allora, prima parlavamo appunto di questa notizia relativa al appunto a questo concorso internazionale per il nuovo restauro del numero 24 Sussex Drive, la storica residenza ufficiale dei primi ministri canadesi, chiusa da oltre 10 anni. Quindi c'è il bando, capito? È stato lanciato questo bando. Il progetto sarà finanziato esclusivamente da donazioni private raccolte dalla fondazione Rideau Hall, con l'obiettivo di garantire trasparenza e indipendenza. Il nuovo progetto architettonico sarà presentato il 1 luglio 2027, quindi se avete uno studio di architetti questo è il vostro momento, mi verrebbe da dire. Comunque ne parleremo più avanti. Intanto l'altra notizia che troviamo in questo momento sui quotidiani online riguarda un arresto in Spagna. Si tratta di uno dei criminali più ricercati, Al Boivin, 36 anni, considerato uno dei latitanti più ricercati del Canada, originario del Saguenay, è sospettato di guidare un'organizzazione criminale ed è accusato di gravi aggressioni, sequestri di persona e detenzione illegale. E poi ancora la scelta dell'Ontario. Il governo ha deciso di non seguire Ottawa sull'aumento del numero di lavoratori stranieri temporanei impiegati nei lavori a basso salario nelle aree rurali. Il ministro del Lavoro sostiene che con la disoccupazione giovanile oltre il 15% la priorità debba essere l'assunzione dei giovani dell'Ontario. La decisione è stata criticata dal settore agricolo, che invece denuncia una grave carenza di manodopera e teme ripercussioni sulla produzione e sui prezzi per i consumatori, quindi insomma questa scelta non si sa che abbia fatto più danno. Per quanto riguarda invece il traffico, ci sono i lavori programmati sul Réseau Express Métropolitain, la REM. I lavori programmati sulla rete comporteranno un ritardo nei servizi il 27 e il 28 giugno, quindi insomma controllate gli orari. Sabato il servizio inizierà alle 7:30, mentre domenica i treni saranno in servizio a partire da mezzogiorno. Allora, io direi che adesso continuiamo con tanta musica, poi più tardi parliamo dell'altra notizia chiacchieratissima di oggi, cioè del Canada che farà finalmente parte dell'Eurovision. Ne parliamo fra pochissimo, intanto noi ascoltiamo la prima canzone dell'ora. Si tratta di una vera e propria hit dell'estate. Ce la regalano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento.

0: adatta all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

Viaggio Antonacci, non vivo più senza te in diretta in questo buon pomeriggio. Insomma, ormai sicuramente l'avete saputo. Eh sì, che cosa voi direte? Beh, che all'Eurovision Song Contest ci sarà anche il Canada. A quanto pare il Canada potrebbe partecipare per la prima volta già dal 2027, quindi dal prossimo anno, una novità assoluta, se ne parlava già da qualche tempo. L'idea è stata lanciata dal primo ministro Mark Carney nel bilancio del 2025 nell'ambito della strategia per rafforzare i rapporti tra Canada e Europa. Il governo ha inoltre stanziato 150 milioni a favore dell'emittente pubblica Radio Canada, perché ovviamente Radio Canada è diventata membro a pieno titolo dell'European Broadcasting Union. Il Canada quindi non sarebbe il primo paese extraeuropeo a partecipare all'Eurovision, perché lo abbiamo visto, già altri paesi ne fanno parte, ne hanno partecipato, come Israele e Australia, che sono concorrenti ormai abituali, mentre il Marocco aveva già preso parte all'edizione del 1980. E tra le foto oggi che sono apparse, sicuramente c'è quella iconica, ovviamente, di Céline Dion, che partecipò e vinse in quell'Eurovision del 1980 con la ballata francese Ne partez pas sans moi.

Che energia comunque, veramente incredibile, stupenda, tutta ricciolona con questi capelli super cotonati, giovanissima, foto meravigliosa. E in quella volta totalizzò 137 punti, superando di poco il concorrente del Regno Unito, Scott Fitzgerald, che ha concluso invece con 136 punti, quindi veramente per un soffio. Comunque una vittoria veramente sul filo di lana, che poi ovviamente rappresentò una svolta nella carriera di quest'artista così iconica, così incredibile. Comunque insomma, già era un'affermata star in Quebec e poi di conseguenza anche in Francia, e poi con l'Eurovision e la sua vittoria ovviamente tutto ciò l'ha portata anche alla ribalta internazionale, aprendole la strada anche a un grande successo non solo in lingua francese ma in lingua inglese poi dagli anni 90 in poi. E insomma ecco, è bello anche ripercorrere l'Eurovision attraverso la mitica Céline Dion. E niente, quindi attendiamo questo 2027 in cui chissà se l'Italia voterà il Canada, il Canada voterà l'Italia, perché sapete che poi ogni paese che partecipa all'Eurovision ovviamente non può votare per il proprio paese, deve votare per qualcun altro, vista la grande amicizia tra i due. No, scherzo, no, non funziona così, non funziona così. Invece vi ricordate chi furono gli italiani che vinsero all'Eurovision? Beh, ce ne sono stati tanti e diversi, però diciamo quelli che poi ci sono venuti a trovare di recente proprio qui in Canada e soprattutto a Montreal sono stati proprio i Maneskin, Babe. Anzi, a proposito, se volete sul mio canale YouTube trovate il video di quell'iconico concerto così amato da tutti, perché insomma c'era tantissima fila fuori dall'MTLUS per vedere ovviamente i Maneskin, che peraltro si sono fermati poi un attimo a fine serata, non faceva caldissimo, si sono fermati poi a fine serata a salutare i fan, a fare qualche autografo, insomma è stato un momento di condivisione molto gioioso. E in quell'occasione come dire, avevo incontrato, avevo chiesto consiglio agli addetti ai lavori, mi hanno detto: Vittoria, mettiti qua che sei un po' più rialzata, hai peraltro diciamo questo, c'era uno spazio dove mettere la giacca perché comunque faceva freddo fuori, però poi non è che ci fosse posto dentro per mettere la giacca, e quindi mi diede questo consiglio e quindi insomma mi salvò, ecco, la serata, che poi è stata molto bella. E quindi trovate tutto il video dei Maneskin sul mio canale YouTube Vittoria Zorfini, è gratuito, e se vi fa piacere iscrivetevi, sostenete il canale, anche quello di CFMB 1280, mi raccomando. Chi furono gli altri a vincere l'Eurovision? 1964, Gigliola Cinguetti con il brano Non ho l'età per amarti. 1990, Toto Cutugno con il brano Insieme. 1992, e ovviamente i Maneskin con Zitti e Buoni nel 2021.

0: Seguici online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 1° luglio, filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9,99 la libbra. Pasta de cecco, 2 pacchi per $4. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,77. Costata di manzo, formato risparmio, $11,99 la libbra. Formaggio Petit Quebec, scelta assortita, $5,47 l'uno. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2 litri, $23,99. Petti di pollo con dorso, confezione risparmio, $3,77 la libbra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme $1000 de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie 7,99, bistecca AAA $22,67 la libbra.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: A soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026, leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
2: CFMB. E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
3: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
2: E ci spostiamo nel mondo dei Bon Enfant con Ciel Bleu, dal loro secondo album Diorama. Sono molto amati per creare il loro suono pop rock così iconico e distintivo. Bon Enfant inizialmente era un duo, poi in realtà si sono ingranditi con la formazione, arrivano fino a 5, peraltro sono in giro in concerto per il mese di luglio, saranno a Sherbrooke, Terrebonne, Longueuil. Noi ce li andiamo ad ascoltare con Ciel Bleu.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 39 63.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'ondata di caldo record che ha investito gran parte d'Europa, temperature sopra la media in Gran Bretagna, in Germania, vittime in Spagna e in Francia, dove un neonato di 18 mesi è morto, era all'interno di un auto al sole, il quarto bambino che muore per il caldo oltre Alpe. Non si placa l'ondata di afa e caldo tordio che sta investendo anche l'Italia, 18 città da bollino rosso, il picco delle temperature nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime causate dalle alte temperature, blackout elettrici a Milano, a Palermo, sospese le udienze in tribunale, a Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. La presidente del Venezuela Rodriguez ha aggiornato il bilancio delle vittime della doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese, 589 morti, circa 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il team di assistenza italiano è in viaggio verso il Sud America. Intanto si continua a scavare tra le macerie.
5: Comando Ennio!
4: Quella che sentite è l'esultanza dei soccorritori che estraggono una ragazza ancora viva dalle macerie di un palazzo demolito dal terremoto. Anche un neonato è stato estratto dalle macerie, mentre un italo-venezuelano di 56 anni, originario di Enna, risulta tra le vittime. La Farnesina fa sapere che sono molti connazionali ancora irreperibili. E questa sera lo speciale di Rai Radio 1 sul terremoto in Venezuela, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con collegamenti dalle zone colpite e l'analisi degli esperti. La tregua a Gaza è stata violata migliaia di volte da Israele. Secondo Al Jazeera, l'IDF ha sparato contro 921 civili. I palestinesi uccisi da ottobre 2025 sono più di 1.000. Anche oggi due persone sono morte in seguito a un attacco di droni israeliani. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata che supera il 42% dei voti e l'indicazione del premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, e in aula è subito bagarre.
6: Mai più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Ma dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD, 5 Stelle e AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR1.
4: Accetto la sentenza, rispetto lo Stato e il commento dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. La Cassazione ha infatti reso definitiva la sua condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, quando a causa del deragliamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Soddisfazione da parte dei familiari delle vittime, i quali sottolineano che Moretti è stato riconosciuto colpevole in 7 procedimenti. A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento. Tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso dell'uomo. Le telecamere avevano ripreso il 45enne mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Ci spostiamo a Napoli, dove, lo dicevamo, a causa del caldo gli idranti rinfrescano i fan di Geolier, che stasera si esibisce per la prima di 3 serate allo stadio Maradona.
7: Spruzzini e ventagli distribuiti.
8: Spruzzini e ventagli, esatto.
7: Già pieni d'acqua.
8: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
9: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
0: te giuro.
8: È solo una questione mentale il caldo, noi siamo più forti del caldo.
9: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per 3 giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
3: Da Palermo.
9: A che ora siete arrivati?
3: Alle 2 di notte.
5: Da Foggia.
9: Siete partiti ieri?
5: Sì.
9: Da Cassino?
10: Sì, Piedimonte San Germano.
9: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli, i più attrezzati hanno dormito in tenda, per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano, è un evento nell'evento dove Geolier volerà sul pubblico, ma lascia intendere che le sorprese non mancheranno.
11: Alla fine Napoli è un'ispirazione continua, non mi preparo mai, sono loro che fanno lo spettacolo poi.
9: Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
4: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
12: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
13: Previsioni del tempo.
12: 20 gradi fuori dai nostri studi in questa giornata, in questo venerdì, prevalentemente nuvoloso con alte probabilità di pioggia. Minima prevista per oggi è di 17 gradi. Per domani invece, sabato 27 giugno, ci sarà una giornata velata, comunque nuvolosa, con probabilità di pioggia nel pomeriggio, rischio temporali. La massima prevista per domani è di 25 gradi, la minima è di 17. Domenica 28 giugno invece, giornata soleggiata con una massima che aumenta a 29 gradi, minima di 18. Lunedì anche avremo una giornata soleggiata con la massima che resta invariata a 29, la minima di 19 gradi. CFMB. Vittoria Zorfini con voi in diretta, Ossia Ambris, Buabodri fino alle 18. Inizia adesso la nostra ultima ora insieme per questo venerdì. Poi ovviamente ci ritroveremo lunedì sempre al buon pomeriggio alle 15, come sempre, ormai come da tradizione, ormai come da qualche anno a questa parte. Allora, prima parlavamo di questa iniziativa del primo ministro Mark Carney per quanto riguarda il concorso internazionale per la nuova residenza, il 24 Sussex Drive, insomma la storica residenza ufficiale dei primi ministri canadesi, ormai è chiusa da oltre 10 anni e c'è un nuovo bando e chi vincerà il nuovo progetto architettonico sarà presentato il 1 luglio 2027 in occasione quindi della Festa del Canada, che vi ricordo sarà prossima settimana, la Festa del Canada. Invece per il bando c'è ancora tempo e quindi adesso si cerca di mettere mano a questa residenza storica. A ditta Restauro Cercasi per il primo ministro del Canada. E, il quartiere è il quartiere New Edinburgh di Ottawa in Ontario. Dal 2015 la residenza non è più abitata da nessuno e da allora versa in stato di abbandono ed è appunto disabitata, solo che le sue condizioni sono critiche e richiedono un intervento per rimetterlo in funzione. Questa rientra tra le responsabilità del Canada e del governo, cioè di prendersi cura di questo immobile che viene considerato monumento nazionale. Bisogna dunque rimetterlo in funzione, garantire che rispecchi nuovamente diciamo le fattezze di un'abitazione. Bisogna peraltro non solo restaurarlo, ma anche mettere mano alla struttura per far sì che possa essere effettivamente sicura, visto che dovrebbe ospitare i primi ministri del Canada e tornare ad essere orgoglio nazionale. Così si legge in una nota dell'ufficio stampa del primo ministro. Insomma, questa residenza ufficiale è stata costruita nel 1866, ha quindi una storia molto, molto lunga e adesso appunto bisogna risistemare il tutto. Comunque una proposta ambiziosa per chi poi prenderà in mano il progetto. Per ridurre al minimo i costi, la Rideau Foundation guiderà una campagna di raccolta fondi nazionale apartitica con l'obiettivo di raccogliere la totalità o la maggior parte dei fondi necessari per il progetto, quindi cercheranno di coprire in toto le spese. La campagna offrirà ai canadesi e alle organizzazioni filantropiche l'opportunità di contribuire al restauro di questo importante monumento nazionale. Le istituzioni e le tradizioni del Canada, così si legge in una nota, si connettono alla nostra storia e contribuiscono a definire la nostra identità nazionale. Per rimanere forti e rilevanti devono essere però rinnovate e adattate a ogni generazione. Quindi questa è un po' la storia che viene raccontata oggi sui principali quotidiani canadesi. E poi ovviamente è chiaro che si parla, ma l'abbiamo sentito anche dal GR dall'Italia, appunto, del terribile terremoto che ha colpito, appunto, e che sta colpendo, ai noi, il Venezuela, poi insomma il grande caldo in Europa, in particolar modo in Francia. Detto questo, noi iniziamo l'ora con un brano meraviglioso di Cesare Cremonini, Il Comico.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514 804 2505.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
4: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: questa era Annalisa con Esibizionista. E a proposito di esibizioni, ragazzi, Jazz Festival ormai è iniziato a Montreal. Grande attesa ovviamente per Angine de Poitrine, l'orgoglio del Quebec, nome di punta di scaletta di quest'anno. Del resto, come dire, il loro successo è esploso nel giro di pochissimo, e poi il fatto che siano del Quebec, insomma, è sicuramente motivo di vanto. Loro si erano già esibiti, questo duo a Poix, si era già esibito lo scorso anno al festival, e quest'anno insomma promettono anche di essere anche meglio dell'anno precedente. Chissà cosa hanno in mente. Comunque un duo rivoluzionario che è assolutamente in contrasto con le regole del mercato e della musica di oggi, quindi ci piace soprattutto per questo. Comunque quello di quest'anno anche sarà un festival speciale, sicuramente unico nel suo genere, con l'obiettivo di avvicinare la musica alla gente. Credo che questo sia meraviglioso. Questo lo racconta ovviamente l'organizzatore del Jazz Festival di Montreal. E con portare la musica alla gente, racconta, dice, intendo dire che 2/3 della programmazione sono gratuiti e che abbiamo artisti incredibili che si esibiscono su tutti i palchi, e credo che questo sia meraviglioso. Quando si dice l'arte dovrebbe essere popolare alla portata di tutti, beh, in questo senso incarna appunto nella realtà questa idea. Venerdì 26 giugno, quindi oggi, ci sono tantissimi spettacoli, già a partire dalle 19, Seamount, questa leggendaria band funk britannica, è leggendaria, tornano in tour dopo diverso tempo. Anche questi sono imperdibili, ma ce ne sono tantissimi. Anche il programma per sabato è ricchissimo, e ovviamente tutto non verrà fermato dalla pioggia, cioè si spera, nel senso, adesso di solito si resiste e si spera che vada tutto bene. Comunque insomma è bellissimo che la città di Montreal abbia questa bellissima tradizione tutta musicale. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Letterine gialle, bianche, $1.49 la libra. Cosciotto di pollo, $2.79 la libra. Gamberi Maria del Rey, 300 grammi, $7.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

E questo era Neck, e pensare che già l'anno scorso, quando Neck è venuto qui a Montreal per il suo concerto iniziando il tour in Nord America, credo che non ce lo dimenticheremo, è stato un concerto meraviglioso. Parliamo invece adesso della STM. 1° luglio, lo sappiamo, è sinonimo di Festa del Canada sicuramente, ma anche giornata di trasloco, ma anche, ahi noi, aumento del biglietto della STM. Ne parliamo fra pochissimo. Prima Emma Marrone e Loredana Bertè, che sogno incredibile.

continuano ad aumentare anche i prezzi dei biglietti della STM. Ai noi, e quindi fra un po', insomma, ci costerà un po' di più, l'ho annunciato qualche tempo fa la STM, insomma, ci sarà un aumento sia per gli abbonamenti mensili ai trasporti al trasporto pubblico, un aumento di 5,50 dollari sulla tariffa ordinaria nella zona A sull'isola di Montreal, portando il nuovo totale mensile a 110 dollari. Quindi l'abbonamento mensile sarà 110, mentre invece l'aumento per la tariffa ridotta sarà di 3,25 dollari, per un nuovo totale di 66. Te capì? Non è bella questa cosa. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente, insomma, tocca andare a piedi, in bicicletta, costa meno l'abbonamento della bici. Questo è poco ma sicuro. E va bene, insomma, questa è la notizia che adesso viene ovviamente rimbalzata dai vari quotidiani, anche perché siamo vicini appunto al primo luglio, e quindi insomma ovviamente si parla anche di questo. Poi dipende ovviamente anche dalla zona dove vi trovate, perché a seconda della zona cambia anche il prezzo, ma questo, insomma, se prendete i mezzi lo sapevate già. Comunque, serviva questo ulteriore aumento? Secondo me no, perché ogni anno aumenta sempre un po' di più, anche perché, vi dicevo, dipende un po' dalla zona. Per esempio la zona A e B dovrebbe arrivare a 206 dollari, all'interno della zona ABC 281, però comunque è bello, bello caro. Nel frattempo le tariffe mensili per il solo autobus subiranno un aumento di 4,75 dollari rispetto alla tariffa normale di 3 dollari rispetto alla tariffa ridotta. Allora, fanno sapere dall'azienda che la loro priorità è preservare l'accessibilità del trasporto pubblico su cui i cittadini fanno affidamento ogni giorno, garantendo al contempo la stabilità finanziaria e sostenibilità della rete. Va bene, così andremo tutti in bicicletta o a piedi, mi viene da dire. Che dobbiamo fare? Paradiso Beach, Alan Sorrenti, Jenny B.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: CFMB. Pronti con un altro brano canadese dell'ora. E Jordan Remix, stiamo parlando del brano Danse, però appunto nella sua versione remix. Sia Jordan che Grand Eugene fanno parte della nuova scena indie di Montreal e del mondo soprattutto francofono. Danse è un brano che già di suo è fresco, raffinato, sound internazionale. Insomma, se vi piace il gruppo L'Imperatrice, sicuramente vi piacerà anche questa versione di Jordan, che non ha cambiato la parte vocale ma l'ha resa ancora più ballabile, insomma l'ha personalizzata, mettiamola così. Noi ce la andiamo ad ascoltare. Danse.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: E purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata insieme.

resta che augurarvi un fantastico fine settimana. Tutta la programmazione continua per il weekend, domani mattina presto, poi domenica con Alessandro Fortino, la sera con gli amici di Contigo ai Laire, e lunedì poi ovviamente con Roberto Rantucci, Silvio Orvieto, Ivan Restelli. Noi ci sentiamo lunedì prossimo a partire dalle 15. Noi ci salutiamo con Gianni Morandi, l'allegria, spero ci sia tanta allegria nella vostra vita e nel vostro weekend. Un saluto da Vittorio Zorfini. Ciao!